Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Una città. Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: stagione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cosa c'è questa?
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrat-

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
6: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
5: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
6: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
5: Prenota online su centroastoria.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Rooftop.
1: Rooftop.
0: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Sweet Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
2: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Café.
1: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
10: Gran Sostanco, Eden Beach.
9: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
10: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
9: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
10: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Dai, dai, che è un incitamento a muoversi, a sbrigarsi, ma chi ce la fa con questo caldo? Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Chi ce la fa? Chi ce la fa? Vabbè, intanto Shakira canta Dai Dai e io vi do il mio buongiorno, buon mercoledì. Mercoledì 5 agosto 2026. Ogni giorno è peggio, eh? Stamattina addirittura superiamo i 30 gradi, pensate, sono le 8 passate da pochi minuti, vabbè, non pensiamoci. Buongiorno, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Ecco, aspetta, mi sto un attimino riprendendo dalla fatica. Anche fare pochi passi è faticoso stamattina, vabbè. Siamo sempre col pensiero lì, No, andiamo oltre. Vi leggo l'oroscopo tra poco, poi dopo, come è nostra abitudine, tra una canzone e l'altra daremo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. No, cronaca locale alle 9:10 circa, a cui diamo ampio spazio, quindi tante belle canzoni, tanta bella musica, ma anche l'informazione di Radio BCS. Dalle 9 in poi si proseguirà poi con Riservato per due. Buon ascolto dei nostri programmi, vi faremo buona compagnia anche oggi, a voi che siete in vacanza, a voi che siete al lavoro, ovunque vi troviate, qualsiasi cosa stiate facendo, state in compagnia di Radio BCS. 041 40 0046 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente, oppure per i vostri messaggi 338 266 2777 sono i nostri numeri di telefono, sempre a vostra disposizione naturalmente. Ci ascoltiamo Fulminacci con Maledetto Me. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: Cominciamo, Ariete. Saturno vi chiede disciplina, ma il Sole in Leone vi restituisce fiducia e voglia di mettervi in gioco. Se avete un progetto nel cassetto, è il momento di farlo uscire allo scoperto. Toro, la Luna nel vostro segno vi rende il punto di riferimento di questa giornata. Fascino, intuito e concretezza si fonderanno alla perfezione. Favoriti incontri, acquisti e decisioni importanti. Gemelli, Marte nel segno vi rende instancabili, avete grinta e parole convincenti, ma evitate di voler avere ragione a tutti i costi, però avrete ottime occasioni sul lavoro. Cancro, Mercurio nel segno favorisce chiarimenti e dialoghi sinceri, una notizia attesa può arrivare proprio oggi. In amore, chi parla con il cuore ottiene sempre molto, ricordatevelo. Leone, Sole e Giove nel segno vi mettono sotto i riflettori oggi. Fortuna, carisma e sicurezza personale sono in crescita. Sarà una giornata per chiedere, proporre, conquistare. Oggi proprio il giorno ideale, eh? Vergine, Venere vi rende eleganti, selettivi e irresistibili. Il cuore trova equilibrio e anche il lavoro beneficerà della vostra precisione. E piccole soddisfazioni anche in arrivo. Bilancia, Marte in Gemelli riporta entusiasmo e voglia di movimento nella vostra vita. È il momento giusto per rimettere in moto un progetto lasciato in sospeso. Bene anche tutti i contatti con gli altri. Scorpione, la Luna opposta rende le emozioni più intense del solito. Evitate inutili bracci di ferro. La pazienza oggi vale più della forza e in serata poi tornerà il sereno. Sagittario, il Sole in Leone riaccende il vostro entusiasmo e la vostra voglia di fare. Sarà una giornata oggi favorevole per viaggi, studi, nuove esperienze. E soprattutto non rimandate una certa decisione. Capricorno, la Luna in Toro vi aiuta a costruire con calma e concretezza. Sarà una giornata produttiva, ideale per sistemare questioni pratiche e ottenere anche delle conferme. Acquario, il Sole in Leone mette alla prova i rapporti più importanti. Evitate di irrigidirvi su una posizione. Un compromesso oggi vale più di una vittoria. Pesci, Venere in Vergine vi invita a fare chiarezza nei sentimenti. Chi è sincero con se stesso trova anche le parole giuste con gli altri. Bene anche la vostra creatività oggi, eh? Bene, auguri allora. Auguri a tutti e a tutte, eh?
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli.

0: Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
7: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
6: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
7: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
6: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zero Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
8: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
6: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Edoardo Bennato con questa nuova canzone ogni settimana, che comunque in diversi passaggi ci ricorda molto viva la mamma, indubbiamente, ma bravo Edoardo. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best sono già pronti, li ascolteremo subito dopo aver dato un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 5 agosto 2026. Ecco, immagini di guerra. La prima che sto guardando mentre sto parlando con voi riguarda l'Ucraina. Ci sono stati dei raid russi con missili balistici sulla capitale Kiev. Almeno 15 morti e 50 feriti. È stata attivata anche la difesa aerea. Quindi sempre scene di distruzione e di morte. Queste sono le immagini della guerra. E l'altro fronte USA-Iran, ebbene qui ci sono anche degli spirali di speranza, perché sembra sia vicino l'accordo sulla riapertura di Hormuz. Trump dice potrebbe arrivare entro giovedì, però aspettiamo, perché qua si fanno delle dichiarazioni che poi vengono puntualmente smentite, quindi vediamo un attimino quello che succederà nelle prossime ore. Intanto grande attenzione sul caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri proroga al taglio delle accise sul gasolio. Ci sono comunque dal CDM anche novità per la scuola e fondi per i campi Fregrei e le frontiere. Sul caro energia, tra l'altro, aspettiamoci un salasso estivo, la luce mai così cara da 3 anni, già con i condizionatori accesi dalla mattina alla sera, penso che dovremmo farci un mutuo per pagare la luce quest'anno. Vabbè, ancora in primo piano naturalmente la questione Ceuta. Il nostro ministro Piantedosi dice che il ripristino dei controlli non è contro la Spagna. Sapete che comunque c'è grande attrito tra Spagna e Italia. E secondo i media c'è un appello socia per un nuovo assalto il 15 agosto, quindi bisogna stare un po' attenti, perché a quanto pare non è finita. E poi andiamo naturalmente a vedere altre notizie che troviamo in prima pagina questa mattina. È stato ritrovato dopo tanto tempo nel lago di Vico il corpo del marito della ministra Roccella. Pensate, era disperso dal 27 di giugno e non erano stati capaci di ritrovarlo. E finalmente, insomma, purtroppo era una straziante attesa che a quanto pare è finita. Poi sto guardando le immagini del funerale di Franco Baresi in migliaia, per dire addio a Franco Baresi, e quindi sono tante le persone che hanno manifestato tanto affetto per questo grande campione. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, naturalmente dopo però Simply the Best, che come vi ho già anticipato ascoltiamo con due successi degli anni Ottanta.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: in the bus con Bonnie the USA. Prima abbiamo ascoltato Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister. Queste le canzoni bellissime che abbiamo appena ascoltato, e grazie naturalmente a Roberto Gomme, che è uno dei servizi che vi offre Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme, semplicemente il migliore, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada, questo è Roberto Gomme, che vi aspetta sempre con tante belle promozioni. E allora Roberto Gomme, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia, proprio all'interno appunto della Carrozzeria Biasion. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: il padel.
1: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab. Lungomare Adriatico, sottomarina.
3: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento, ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 5 agosto 2026. Dunque il complesso Coedmara all'asta per pagare tutti i creditori. Dunque all'asta gli edifici, i piazzali e le pertinenze della Coedmar in Val d'Arrio. I beni saranno venduti per rientrare dai debiti che la società ha maturato nei confronti di molti creditori sfruttando la procedura del concordato preventivo formalizzata dal Tribunale di Venezia il 30 maggio del 2025. Il bando è stato pubblicato un paio di giorni fa e già stanno arrivando molte richieste di informazioni per partecipare all'asta che si chiuderà l'8 di ottobre. Si tratta di un'area importante di 37.000 metri quadri che si trova sulla banchina F di Via Maestri del Lavoro. Era stata inserita anche dall'amministrazione comunale tra le location di interesse per il trasferimento del mercato ittico all'ingrosso. A occuparsi della procedura è Mattia Calegari, nominato liquidatore giudiziale dal Tribunale. Prima di procedere, ha spiegato Callegari, abbiamo fatto eseguire due perizie per avere una stima puntuale da cui partire come base d'asta e un'analisi del sottosuolo per escludere presenza di inquinamento ed è risultato tutto negativo. Pertanto chi compra non dovrà eseguire alcuna bonifica e potrà subito utilizzare il bene. L'area era stata ipotizzata, come dicevamo, anche come sito per il polo ittico, quindi anche il comune potrebbe essere interessato a partecipare a questa asta. Il termine per le offerte scade il 7 di ottobre, come abbiamo appena detto. Comitato Romea e Ferrovia a settembre in regione. A settembre dunque un incontro tra la regione e il Comitato Romea e Ferrovia. Dopo anni di appelli e richieste di confronto sulla messa in sicurezza della statale, ma anche sul raddoppio dell'Arzerone e sulla nuova linea ferroviaria con Piove di Sacco, il Comitato è finalmente riuscito a ottenere riscontro all'ultima lettera aperta inviata al Presidente del Veneto, Alberto Stefani, dopo la serie di incidenti mortali lungo la Romea. Ecco, e allora aspettiamo settembre poi per vedere cosa succederà. Panificatori a fianco delle donne, no alla violenza di genere. Il sacchetto del pane per dire no alla violenza sulle donne. I panificatori di Chioggia hanno deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Centro Antiviolenza Civico Donna di Chioggia e dallo sportello Maila di Cavarzere in collaborazione con i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona, distribuendo sacchetti del pane che indicano il numero verde per contattare i centri sotto ad uno slogan semplice ma d'effetto. Per molte donne la violenza è pane quotidiano. Questo è lo slogan che troviamo sui sacchetti. I panifici di Chioggia aderenti sono già 9, ma altri possono aggiungerci strada facendo. L'obiettivo è far arrivare un messaggio importante direttamente nelle case, utilizzando uno strumento semplice e di uso quotidiano. L'iniziativa, già sperimentata con successo in numerose città italiane, è finanziata dalla Regione nell'ambito della campagna Sicura Rete Regionale del Veneto per il sostegno alle donne e rappresenta il primo tassello di un più ampio programma di sensibilizzazione per i prossimi 2 anni. E ancora, venerdì sarà la festa del villeggiante a Isola Verde, dunque torna venerdì a Isola Verde la tradizionale festa del villeggiante promossa dal Comune e dalla Fondazione della Pesca. Dalle 19, lungo via delle Nazioni Unite, degustazione gratuita di prodotti ittici e orticoli locali, mercatini dell'artigianato per la strada, musica e esibizioni della scuola di ballo Latin Style di Sottomarina, un'iniziativa per promuovere l'incontro tra la comunità e chi passa in città qualche giorno di vacanza. Quindi da venerdì appunto torna la festa del villeggiante a Isola Verde. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo. Vediamo che nelle prossime ore in Veneto è previsto qualche possibile riduzione della visibilità, un po' di foschia praticamente, ecco, soprattutto domani mattina. Sulle zone pianeggianti pure, per il resto il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso e per quanto riguarda le temperature, per le minime sono previste nelle prossime ore contenute variazioni di carattere locale, le massime un po' in aumento in pianura, un po' in calo però in alta quota, ecco, gli fa un po' più fresco. È tutto, grazie per l'attenzione, vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Levante con la sua Malia. Ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: che è stato naturalmente un grande numero uno e che abbiamo voluto riascoltare questa mattina nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Voglio ricordarvi i nuovi arrivi di Gioielleria Ballarin, tantissime proposte coloratissime, come per esempio le bellissime collane e bracciali firmati come te gioielli in argento, pietre naturali, pensate, a partire da 68 euro, quindi anche con prezzi accessibili. Trovate tutti i colori, azzurro, verde, rosa, blu, tutto. La linea Io e Te, tanta la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Andate a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete sempre aggiornati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E poi andate in negozio, naturalmente, si trova in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9 e quasi 5 minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
7: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
6: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
7: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
6: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: rinuncia a lavorare, perché praticamente io ero qua ad assistere alla prima ora del programma, perché normalmente l'ascolto da casa, però vederla mentre lavora è uno spettacolo incredibile.
1: Ma perché, scusami, così. Sono seduta su una sedia e parlo davanti a un microfono.
0: È vero.
1: Non è che sia tutto spettacolarità.
0: Dici. Ma sai, tutto sommato poi bisogna anche apprezzare, no, il fatto, cioè, perché tu, per te è scontato, ma il fatto di sincronizzare le parole con la musica, far partire le canzoni, cioè sembra facile, poi se lo fai sul campo ci vuole pratica, insomma. Quindi io guardavo con ammirazione questa donna e
1: adesso
0: pensavo,
1: non esagerare,
0: esagerare
1: come
0: troppo.
1: Tutte le cose,
0: sì,
1: ci
0: meno.
1: Vuole un po' di esperienza, un po' di,
0: certo,
1: pratica, e poi
0: anche meno, dici.
1: si impara a fare tutto nella vita, eh?
0: Ah beh, certo, sì sì, non stiamo parlando quindi, di scienziati,
1: esatto,
0: parliamo di roba,
1: esatto,
0: normale, ci mancherebbe,
1: ecco.
0: Vabbè, allora sminuiamo tutto, ero qua che ho assistito al lavoro di questa donna,
1: dimensioni, dai,
0: ecco,
1: nelle giuste dimensioni.
0: Va bene, buongiorno e bentrovati, Riservato per Due, Radio
1: Riservato
0: Scienze.
1: Per Due anche per oggi, ecco, avete sentito che alla mia voce femminile,
0: sì, si aggiunge quella
1: maschile,
0: molto maschile, molto virile,
1: la
0: certo.
1: Miseria, certo.
0: Ma stai scherzando?
1: Mamacissima.
0: Ecco, fino alle 11 sarà così.
1: Sì.
0: E abbiamo bella musica, ad esempio c'è un pezzo che mi riporta qualche estate fa, loro erano degli specialisti, adesso si sono un po' fermati, ma per un sacco di anni...
1: È vero, ma ogni estate
0: è vero,
1: è un
0: pezzo
1: successo.
0: Giusto, come questo.

0: tocco di anni 80, non solo nella canzone, ma anche nel video. Non so se te lo ricordi. Era, certo. era bellissimo, uno dei video italiani più belli degli ultimi anni.
1: Che abbiamo tutti ballicchiato, poi tra l'altro abbiamo imitato.
0: Il video? No, la canzone.
1: La canzone e il video si ballava nel video.
0: Si ballava nel video, no, non me lo ricordo. Cioè,
1: io sì.
0: Io mi ricordo come dire, quell'immagine proprio anni 80, molto fluo, diciamo, come genere. E, mi era rimasto questa cosa, insomma. Due voci, tra l'altro, bellissime, penso le abbiate riconosciute. C'era Tommaso Paradiso, che qui stranamente non sembra Umberto Tozzi, perché gli avevamo fatto una canzone un po' diversa, e c'era la voce di Elisa, no?
1: Sì, ma Tommaso Paradiso, e quando si è messo a cantare da solo, che ha lasciato i giornalisti, che è diventato Tozzi.
0: È vero.
1: Qui era ancora con i giornalisti.
0: Con i giornalisti, quindi sì. Esatto, doveva ancora tozzizzarsi.
1: Sì,
0: diciamo.
1: bravo.
0: Bene. Allora, 9:21 del mattino, sai che potremmo fare? Io ho un'idea, Anuscia, poi dimmi tu se la vedi bene. Se mettessimo una bella novità?
1: Beh, sarebbe una bella idea.
0: Ecco, visto che bello, abbiamo Chris De Sarandi, che già abbiamo messo ieri.
1: Sì, è vero.
0: Che sembra anche un nobile, Chris De Sarandi.
1: Ha questo nome particolare, sì, che sembra altolocato.
0: Ecco, è vero, sembra un principe.
1: Un nome aristocratico.

0: Amici, good old days, 9:25 del mattino, musica, bella musica, emozioni, belle emozioni.
1: Assolutamente sì.
0: Novità. Belle novità.
1: Sì, d'accordo.
0: Tutto bello.
1: Volevo solo dirvi che le novità sono offerte da Planet Bike.
0: Belle le bici di Planet Bike.
1: Ma soprattutto le bici, quelle muscolari e le mountain bike, donna, bambina e uomo, sono in promozione. Meno 30%.
0: Ecco, belli i prezzi di Planet Bike.
1: Belli,
0: belli i prezzi, sì, di Planet Bike. Torniamo tra qualche minuto, amici, state lì.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità?

0: solo formazione. Puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: guarda, abbiamo parlato in questi giorni della vacanza di Jennifer Lopez in Italia. Scopriamo qualcosa in più, perché sarà l'ultima vacanza in Italia con i figli prima del college, quindi una vacanza dove non è da sola, anche se noi l'abbiamo vista da sola soprattutto,
1: ma con nel privato, insomma,
0: con
1: non
0: la famiglia,
1: da sola.
0: La famiglia. Tra l'altro dice: non riesco a parlarne senza scoppiare a piangere, perché è l'ultima vacanza prima che i figli vadano al college.
1: Oh,
0: quindi mentre
1: cuore
0: sono
1: di mamma.
0: Ancora piccolini, sai, sono quelle vacanze, le ultime in cui ti rendi conto che poi l'anno prossimo probabilmente, con una fase adolescenziale, o non ti seguiranno, o magari avranno motivi di studio che li terranno lontano, insomma, da questa vacanza familiare.
1: Sì, lì in America funziona così: vanno al college, ecco, e a casa tornano una volta.
0: Non lo so, io sono in Italia, non so bene come funzioni, sì, in America, però evidentemente, sì, insomma, ci sono usanze diverse. E quindi, ecco, se si gusta questa vacanza, questa ultima vacanza, gli ultimi giorni, perché poi anche una fase tra virgolette epocale, no? Abbiamo anche nelle nostre famiglie, quando i ragazzi passano dalle medie alle superiori, ti cambia già tanta roba, pensa, quando finiscono le superiori ti cambia tutto, insomma, quindi sono un po' quelle vacanze che ti ricordi come un ultimo ricordo dei figli, come tra virgolette bambini o ragazzini, insomma, e quindi
1: secondo me molto prima, anche
0: molto, sì, prima, diciamo che a 13-14 anni ancora, ecco, insomma, tutto sommato hanno questa vocazione a rimanere, insomma, comunque vicino ai genitori, e poi piano piano, insomma, si allontanano, anche se per le vacanze, insomma, non c'è età in verità, anche a 17-18 anni magari ti possono seguire, però non è più lo stesso tipo di cose, insomma.
1: Sì, ti vengono con te in vacanza, ma poi la sera escono per conto proprio,
0: sì,
1: cioè
0: fanno...
1: non è che stanno con te 24 ore su 24.
0: È un'altra roba.
1: È tutta un'altra cosa, dai.
0: Ecco, quindi capiamo, insomma, Jennifer Lopez e questa sua emozione, diciamo così, in qualche modo legata ai figli che crescono, perché saranno pure famosi, ma hanno quei sentimenti come tutti gli altri.
1: Sono l'emozione di chiunque mamma al mondo.
0: Di ogni genitore, evviva. Senti, allora siamo nel cuore dell'ora,
1: sì.
0: Volendo, abbiamo due belle canzoni degli anni 2000 da sentire, quindi un primo pezzo che è quello di Modà, che si chiama Il Tappeto
1: Modà,
0: di Fragole.
1: Bene.
0: Arriva dagli anni 10 degli anni 2000, invece del primo decennio, il pezzo di Daffy, che abbiamo letteralmente perso di vista dopo questo disco d'esordio che era particolarmente convincente.
1: È stato un grande successo.
0: E
1: allora,
0: poi, puff, mi è sparita Daffy, Nuccia. La
1: che
0: riascoltiamo,
1: fine ha fatto?
0: Ma che ne so, no. La riascoltiamo con Mercy.

0: 44 del mattino, abbiamo riascoltato questo bel successo di una ventina d'anni fa. Era lo spazio dedicato ai ricordi, Simply the Best.
1: Simply the Best, questo in collaborazione con Super Coffee Shop. Ecco, Super Coffee Shop che cos'è? È un bar caffetteria, caro Gianni e cari ascoltatori e ascoltatrici. Bar caffetteria, ma anche rivenditore di macchine del caffè che potete acquistare, appunto, ma anche prendere in comodato l'uso. Poi ci sono sempre delle promozioni straordinarie. Io vi consiglio di andare a trovare gli amici di Super Coffee Shop, fare una buona colazione, perché tra l'altro ci sono delle brioche straordinarie. Li trovate in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: famosi, di personaggi famosi. Anche in questo caso rimaniamo su questo tema. Penelope Cruz, che immagino tu conosca, è un'attrice famosa, no? Ha fatto diversi film.
1: Tutti, è molto famosa.
0: È molto famosa. Conosco anch'io Penelope Cruz. Quindi ha superato.
1: Se la conosce Gianni.
0: Ha superato tutti i test. Perché ne parliamo? Perché poi tu puoi essere famoso quanto vuoi, no? Però per i figli non è che ti considerano poi così tanto.
1: Ma no, assolutamente, sei la loro mamma e basta.
0: Sono la loro mamma. Quando è che si accorgono che magari sei un figo pure tu, no? Quando magari, che ne so, incontri un altro personaggio famoso e magari è uno dei loro supereroi del momento. Lei, ad esempio, ha acquistato grande stima da parte dei figli quando l'ha portata a vedere il concerto di Bad Bunny e lui l'ha invitata sul palco. Allora questi figli hanno sgranato gli occhi. Ma come, mia mamma è stata invitata da Bad Bunny sul palco? Cioè, quindi Bad Bunny l'ha invitata perché, insomma, Penelope Cruz è famosa un po' dappertutto, e quando l'ha vista davanti l'ha detto: Penelope, vieni su. Gli ha fatto dire anche due cose al microfono, pensa un po'. E questi figli erano lì entusiasti, hanno detto: ma allora mamma sei proprio figa, cioè proprio sei una brava, hai capito?
1: E quindi ha ancora avuto la percezione di quanto fosse famosa
0: la mamma
1: in tutto il mondo, poi, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Perché Penelope Cruz è molto famosa anche in America,
0: per quindi esempio. Adesso lei è molto felice perché i figli finalmente pensano che lei sia cool.
1: Ma pensa, perché l'ha invitata
0: Bad Bunny. Ecco, quindi non perché ha fatto dei film di grande successo, non perché ha vinto un sacco di premi, ma perché Bad Bunny l'ha invitata,
1: esatto,
0: sul palco. Ecco, questo è avere dei figli adolescenti, cari amici.
1: Capiranno quando saranno più grandi, dai.
0: Sicuramente. Samurai J, amici, Flamenco Paranoia.
2: Don't me

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La voce di Laura Pausini con un disco che compie esattamente 20 anni ed era una collezione di grandi canzoni ricantate da lei, quello che ha fatto un po' in tempi recenti, lo fece anche un po' di anni fa.
1: 20 anni già 20 sono
0: anni
1: passati.
0: Sono passati.
1: Porca miseria.
0: E tra le cose più carine che fece c'era anche riprendere questo pezzo di Riccardo Cocciante che era già stato una hit tra l'altro clamorosa.
1: Assolutamente sì, io me lo ricordo, è un pezzo molto amato di Riccardo Cocciante.
0: Una delle più belle.
1: 20 anni fa.
0: Sì. Io canto, in questo caso fu di nuovo un numero uno, quindi esatto. Tornò ad essere una canzone molto amata in Italia. Era l'appuntamento con Unforgettable, lo abbiamo fatto in collaborazione con
1: Falegnameria Padoan, stile e design. Dovete cambiare gli infissi di casa vostra? Vi consigliamo di passare prima da Falegnameria Padoan, stile e design. Andate a visitare lo showroom, troverete quello che fa per voi, tanti gli stili, tanti materiali anche, e soprattutto ricordatevi ancora tanti incentivi disponibili per voi, quindi vi do l'indirizzo: strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Sincronizziamoci, da un paio di minuti sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
1: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
1: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serra

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Canone Dance Floor, episodio numero 2. In questi giorni anche facendo un duetto con Kylie Minogue, due signore della musica insieme, che bello. 10:11 del mattino, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora, abbiamo parlato di figli, di adolescenti, adesso parliamo di nonni super felici, super contenti.
1: Nonni, sei sento protagonista.
0: Come no? Parliamo di Milly Calucci, che proprio quest'estate è diventata nonna, un'estate che anche lei non dimenticherà mai, come Jennifer Lopez. lei la sta passando proprio insieme alla la nipotina che si chiama Camilla Maria, pensa, c'ha due nomi, quindi è sicuramente una super VIP.
1: Ah, anche pochi, pensavo gli ne dessero anche di più.
0: Figlia di Angelica Donati e di Fabio Borghese, la figlia praticamente di Milly Calucci, Angelica Donati e Alessandro Borghese.
1: È diventata nonna anche tardi, a più di 70 anni.
0: Anche se li porta bene la Calucci.
1: Ma ovviamente, però.
0: Ha spiegato proprio al noto magazine Gente.it: l'arrivo della piccola ha generato in me e in tutte le persone una gioia infinita, cara Luce.
1: È quello che dicono tutti i nonni.
0: Tutti i nonni, esattamente.
1: Lo dicono anche le nonne VIP, quindi.
0: Ecco, quindi è una cosa che provano tutti i nonni, e quindi magari chi è nonno capirà il tipo di sentimento che sta provando in questo momento, insomma, quindi, ma avrà tante belle estati, cosa vuoi, quando sono piccolini e sono tutte cose belle.
1: I nipoti poi magari lo scoprirai anche tu quando diventerai nonni, sono come fossero figli nostri.
0: Ma certo,
1: è la stessa cosa, non è che li amiamo meno dei nostri figli.
0: È un sentimento, diciamo, molto
1: continua,
0: molto potente. Senti, cara Nuccia, mettiamo la canzone di Mace, quella di un po' di tempo fa.
1: Ma non si diceva Mace?
0: Si diceva Mace?
1: Sì.
0: Sai che non mi ricordo mai. Allora, mettiamo la canzone di Mace, amici, con Colapesce e Salmo. Questa si chiama Cattive Abitudini.

0: Cattive abitudini insieme a Mace da Radio BCS. Stavo guardando tra l'altro un video carinissimo, carinuccia, di un'emozione provata proprio da una bambina. Lei non era famosa, ma lo è diventata grazie a questo video diventato virale, postato da Katy Perry. Katy Perry, sai, la famosa cantante di musica pop internazionale.
1: Ma certo, la conosciamo Katy Perry.
0: Ecco, durante un concerto c'era in prima fila una ragazzina di 9-10 anni che cantava tutte le canzoni a squarciagola. A un certo punto lei è scesa proprio per conoscerla, perché era un po' intenerita anche da questa bimba, e gli ha quasi fatto l'intervista. E questa bambina gli ha raccontato che era lì perché stava festeggiando il compleanno, no? La mamma, come regalo, le aveva regalato la possibilità
1: di andare al concerto di Katy Perry.
0: Esatto,
1: bello.
0: Ed è stato felice. Beh, non era questa la cosa bella, dice, gli ha detto: guarda, ero convinta, perché sono partita da casa con la sicurezza che tu saresti venuta giù proprio nel momento in cui cantava Roar, che era una sua famosa canzone, e saresti venuta a cantarla con me. E fatalità, è uscita proprio in quel momento lì.
1: Ma cos'è, una veggente?
0: Una veggente.
1: Sensitiva, che è?
0: Anche siamo a livello dei segreti di Fatima qui, hai capito?
1: Mamma mia.
0: E lei tra l'altro si è molto commossa, che Katy Perry, quindi si vede che Katy Perry che piange di fronte a questa bambina che,
1: oddio,
0: gli ha detto questa cosa tenerissima, insomma, anche perché poi alla fine le ha realizzato un sogno, anche inaspettato, ma la bambina era partita da casa con questa idea.
1: Ma
0: insomma,
1: era forse solo il desiderio.
0: Immagino di
1: fatalità,
0: sì.
1: Fatalità, poi coincidenza,
0: ecco,
1: voluto.
0: Che è scesa proprio in quella
1: proprio
0: canzone.
1: In quel momento.
0: A meno che la mamma non l'avesse avvisata, ma questo non lo possiamo sapere, insomma, però non credo, probabilmente è stata semplicemente una pura coincidenza. Ma il video è tenerissimo, lo trovate sui social e vedeste con quali occhi dell'amore questa bambina guarda la sua cantante preferita. Io immagino, perché sai, quell'età lì davvero sono cose che ti creano un'emozione particolare, insomma, quindi evviva anche queste cose molto spontanee, sono quelle meravigliose gioie che ti può regalare.
1: Sì,
0: quando sei giovane magari realizzi un sogno.
1: Quando sei ancora innocente.
0: Sì, io guarda, c'ho sempre negli occhi, lo dico proprio, per me i miei supereroi erano i calciatori. Cioè la prima volta che sono andato a vedere una partita di calcio, caranuccia, l'ho visto lì in campo Sandrino Mazzola. Tu non puoi capire cos'è stato.
1: Ma, e avevi che avevi 8 anni?
0: Avevo 8 anni, avevo 8 anni. Anzi 9 anni, era il 1978. Sono andato a San Siro, era gli ultimi anni di Mazzola e Rivera, e ho avuto l'opportunità di vedere il mio supereroe che era Sandrino Mazzola, vederlo in campo. Non puoi immaginare cos'è stato. Poi abbiamo perso 3-1, sono tornato a casa
1: ma
0: con
1: la
0: traga. Ma non importa, oddio, se vincevamo era meglio, ti dico la verità.
1: Immagino.
0: Però il ricordo comunque è rimasto bellissimo.

0: se non Italo Disco.
1: Beh, è vero.
0: Anche quella primavera, in verità, perché il disco usciva anche prima.
1: È stata travolgente.
0: Incredibile.
1: Questa canzone, veramente.
0: È stata una super hit. Sai che c'è Colin Listen, quindi i nostri amici a casa hanno chiesto la loro canzone preferita.
1: Cosa ci hanno chiesto di bello?
0: Hanno
1: capitani?
0: Chiesto a Noemi, che ce l'ascoltiamo subito.
1: Oh, bello.
2: Colin Listen.
3: Colin Listen.
2: Colin Listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online.

0: ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
1: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
7: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle presso Isola San Domenico.
6: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
7: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
6: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
8: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21, ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
6: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Achille Laura, amici, la città degli angeli, 10:34 del mattino. Stiamo parlando tanto di bambini questa mattina, adolescenti, insomma, cosa vuoi? Ogni tanto bisogna anche cambiare.
1: I nonni,
0: bisogna cambiare anche argomento, insomma. E, tra l'altro, così l'argomento è venuto in mente questa mattina guardando anche un video che in verità mi ha colpito molto. Oltre a questa bambina carinissima che incontra Katy Perry, invece c'era un altro bambino che ha fatto un incontro ben diverso. È successo in Spagna, a Ceuta, dove tu sai sono arrivati centinaia di adolescenti, molti veramente di ragazzi giovanissimi, si parla di 70.000 persone e c'erano anche adulti, però la maggior parte erano veramente dei
1: giovanissimi.
0: E l'immagine con cui sono arrivati è stata un colpo molto forte, dobbiamo dirlo, sembrava veramente un'invasione.
1: Un'invasione,
0: no? Però dietro quelle immagini che colpiscono noi che, come dire, siamo in un posto tranquillo dove vorremmo arginare questi fenomeni, dove
1: che vorremmo non stare tranquilli, in pace, ecco, che ci spaventano
0: anche queste cose, perché poi nella quotidianità ci sono anche dei disagi, delle problematiche legate all'immigrazione, certo. E perché naturalmente non si può accogliere tutti. Poi quando provi a guardare le storie personali di questi ragazzi, di questi giovani, di questa gente che arriva, non puoi fare a meno di emozionarti. Ad esempio, ho visto un video incredibile dove c'è un ragazzino di 12 anni che praticamente prega quasi le forze dell'ordine di non rispedirlo indietro. Pensate a questo ragazzino che ha fatto un sacco di chilometri a nuoto rischiando la vita, perché 99 persone al momento, ma sono forse anche di più,
1: si risultano morte proprio.
0: Risultano
1: durante questo
0: morte, capito? Mentre cercavano di compiere questa traversata. Mentre si dice ma in Marocco non è che stanno poi così male, ma se 99 persone hanno messo la loro vita
1: al repentaglio, sì,
0: vuol dire che tutto sommato stanno cercando qualcosa, che sia un sogno, che sia una speranza, che sia un'aspettativa di vita migliore. E vedere questo ragazzino di 12 anni che dopo avercela fatta compiere la traversata ed arrivare sano e salvo,
1: chissà con quanta fatica e con quanto dolore, perché comunque
0: bravissimo,
1: avrà lasciato anche i genitori, la famiglia.
0: Ecco, un ragazzino di 12 anni che lascia la famiglia, arriva da solo, cioè, prova a immaginarci, insomma, se fosse un nostro figlio, viene riportato a casa. Ti dico la verità, sono quelle cose che poi ti toccano, no? Quindi da un lato c'è il timore di non poter accogliere tutti, la consapevolezza di non avere gli spazi o la possibilità,
1: ce l'ho tanti problemi.
0: Ecco, però sai, quando vedi queste cose, poi leggi certi commenti, no? Rispediteli a casa, anche un po' cattivi, chiudiamo le frontiere. Ti dico la verità, si fa fatica, cioè un cuore umano fa fatica a reggere questo impatto. Allora poi magari li metti vicino ai figli dei personaggi famosi, ai tuoi figli, li guardi e dici, beh, questi che c'hanno di diverso dai nostri? Niente, assolutamente niente. Quindi magari, ecco, pur capendo, come dire, che non si possono aprire le porte a tutti, un po' di dispiacere dentro, si fa fatica a non provarlo di fronte a queste immagini, di fronte a questi bambini, insomma, che arrivano con tante aspettative, con tanti sogni, no?
1: Beh, sei un minimo,
0: c'è chi sogna Katy Perry e chi sogna una vita migliore.
1: Sei un minimo di cuore, non puoi, perché se poi vai a prendere singolarmente le storie di tutte queste persone
0: si fa fatica a non emozionarsi.
1: È ovvio che tutti hanno un passato del travagliato, dolori, dispiaceri, cioè situazioni veramente molto gravi, ecco.
0: Per cui... affrontare un viaggio della disperazione come questo vuol dire che tutto sommato a casa, come dicevamo, non stavano poi così bene, no? Perché rispedite, insomma. Quindi un po' più di umanità nell'esprimere le opinioni, questo era quello che volevo dire, no? Tutto questo ragionamento per dire, quando parliamo di queste storie è vero che ci spaventano per tanti motivi,
1: è vero che bisogna trovare una soluzione,
0: però
1: è vero che bisognerà fare qualcosa,
0: restiamo umani, questo era il messaggio.
1: Okay?
0: C'è Simply the Best,
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90 90.

0: La musica di Prince è sempre una cosa bellissima, sentire le sue canzoni. Io dentro Carnuccia, sì, provo emozione.
1: È vero. Sì. Anch'io.
0: È meraviglioso sentire un pezzo come questo, Diamonds and Pearls. Lucia mi prende in giro, ma io davvero quando sento Prince.
1: No, è vero, beh, piace anche a me Prince, non ti prendevo in giro.
0: Guarda, io sono cresciuto con le sue canzoni, Io proprio a casa, quando c'avevo un quarto d'ora libero, prendevo i dischi di Prince e me li ascoltavo a tutto volume, per la gioia della mia famiglia e dei miei vicini, insomma.
1: Posso immaginare.
0: Quindi ti puoi immaginare come erano felici quando mettevo le sue canzoni.
1: Ma eri come mia figlia che metteva sempre quelle.
0: No, io suonavo tutti i dischi di Prince, mi piacevano, ne avevo diversi, insomma. Poi
1: mia figlia, per esempio, sento anche altri genitori, sì, quando aveva il pallino per qualcosa,
0: okay.
1: Me li faceva sentire 10.000 volte al giorno.
0: Io li ascoltavo per intero. Me li ascoltavo tutti, insomma, anche con le canzoni quelle meno famose, anche quelle un po' più strane, insomma, mi piaceva tutto di Prince.
1: Condivido,
0: grazie, sì. Meno male.
1: Quando bontà tua. Michael Jackson,
0: sì,
1: Prince,
0: sì,
1: certi
0: sì.
1: Personaggi, no, non puoi assolutamente.
0: Sono stati la colonna sonora della mia giovinezza.
1: Trovare
0: se tu mi
1: difetti,
0: consenti.
1: Denigrazioni.
0: Ma
1: non
0: che vuoi dire?
1: Non esiste.
0: Grazie, Nuccia.
1: Prego. Carrozzeria Biasion, anche ecco. Di loro non si può dire niente.
0: Ma
1: di
0: che
1: male.
0: Vuoi dire? Che sono ma bravi? Che vuoi dire?
1: Sono bravi. Se avete problemi con la vostra automobile, c'è Carrozzeria Biasion. In caso di incidente, mi auguro di no, ma se succede, Carrozzeria Biasion ha tanti servizi, c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio e soccorso stradale, che ricordiamo è sempre gratuito, e tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
8: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: Che è una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi.
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
16: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
16: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
16: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
16: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
16: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
16: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: La canzone di Harry Styles, amici, si chiama American Girls. Siamo quasi alla fine, è stato un programma bello, ricco, pieno di cose anche questa mattina, cara Nuccia. Soprattutto fresco, per noi fresco, perché stiamo con l'aria condizionata al massimo, ma
1: poi ci si abitua pure all'aria condizionata, poi
0: è vero.
1: Qualche vampata di calore anche qua dentro,
0: però poi pensi come fuori.
1: Infatti,
0: ti dico la verità, l'hai detto anche tu questa mattina, quando sono uscito erano già 29 gradi, per cui alle 8 di mattina 29 gradi è una bella botta, cari amici.
1: Ecco, sei uscito un po' prima di me, io quando sono arrivata qui avevo 31.
0: 31, vedi un po'. Ah, quindi si è alzata pure.
1: Sì, sì.
0: Al cipicchio.
1: Poi dipende anche da zona a zona, sai,
0: sì,
1: più esposte magari al sole, eccetera, qualcosa di più.
0: Poi però, sai, in questi giorni tra i video più gettonati ci sono i video vintage delle previsioni del tempo, quando Italia avevamo le stagioni e il caldo temperato, sai che noi eravamo temperati una volta, no?
1: Ma sì, avevamo delle belle primavere lunghe.
0: Sì, le mezze stagioni, ma avevamo anche delle estati tutto sommato piacevoli. Ad esempio c'erano le minime, come una volta, tra i 20 e i 17 gradi, no?
1: E di notte dormevamo, che era un piacere,
0: cosa
1: senza bisogno di aria condizionata.
0: Ecco, le massime arrivavano a 25, 26, qualche volta 28 ed era caldo da morire.
1: Ma sì, poi avevamo anche negli anni passati quei 10-15 giorni di un po' di afa, ma non erano di più.
0: Assolutamente,
1: ecco,
0: ma te li ricordavi perché erano quei 10 giorni
1: ma
0: terribili?
1: Sì, ma basta, un po' passava.
0: Ecco. Adesso invece sono mesi di afa.
1: Adesso è la durata che ci sfinisce, hai capito?
0: Esatto. E quindi veramente siamo tutti qua a parlare, a commentare, a spiegare, a sperare soprattutto che arrivi qualcosa che ci porti un po' di ristoro. Questa è un po' la cosa, caro, perché poi tutto è molto faticoso, in verità anche vivere una vacanza è faticoso con il gran caldo. Quindi ci sono tante persone che poi lo dicono, vengono in città, ma sai che si fa fatica anche andare al mare, cioè fa caldo anche in spiaggia, per dire, no?
1: Quindi, sì, perché dovremmo portarsi, a parte che ci sono tanti che lo fanno adesso con quei ventilatori,
0: sì,
1: se li portano dietro
0: dappertutto,
1: perché dire, fare un bel vialone per esempio per andare fino al mare sotto il sole, voglio dire.
0: Sai cosa sta tornando di gran moda? Anche il ventaglio, io vedo
1: il ventaglio ce l'ho sempre,
0: un sacco di gente che veramente sta utilizzando il ventaglio.
1: Io ce l'ho dai tempi delle mie prime vampate di calore, sai, quando le donne vanno in mano meno pausa.
0: Ok, quindi è passati gli anni, vedi che è tornato buono.
1: E
0: come
1: me lo
0: si
1: sono
0: dice.
1: Sempre tenuto poi.
0: Ecco, in questo momento sta tornando di grande attualità.
1: Infatti ogni tanto me lo tiro
0: sì,
1: fuori.
0: Quindi ventaglio, cari amici, almeno quello mettetelo in borsa o mettetelo nel borsellino.
1: Ho il ventilatore portatile.
0: Ho il ventilatore portatile, che a me fa sempre un po' ridere da dire quando io ho questo ventilatore.
1: Però funziona.
0: Ma dici che funziona?
1: Sì, sì, va.
0: Sai
1: funziona.
0: Che l'ho sottovalutato fino a questo momento.
1: Ce l'hanno tutti ormai.
0: Ecco, ne prendo atto, cara Nuccia, se serve ve lo compro anch'io. Mettiamo Cabana, Irama.

0: La canzone invece è quella di Rama, si chiama Cabana. Siamo arrivati proprio alla fine, è stato un bel appuntamento anche oggi, ricco, pieno di cose, pieno di notizie.
1: Adesso mi preparo psicologicamente ad uscire da qui,
0: sì,
1: dalla mia comfort zone, sì. Perché purtroppo devo affrontare il caldo della mia macchina, ecco. Al sole. Vabbè.
0: Mamma mia, auguri Nuccia, che dobbiamo dire?
1: Grazie, cercherò di sopravvivere, ci risentiamo domani, buona giornata,
0: ecco,
1: a tutti.
0: Ecco, ci conto di trovarti domani.
1: Beh, anch'io vorrei esserci,
0: sì.
1: Se permetti.
0: No, certo, sono d'accordo.
1: Vediamo.
0: Ciao,
1: ciao, domani.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: sono costruito una carriera importante che è arrivata secondo me al livello anche di quella del padre di Julio, che per tanti anni era stato dominatore delle classifiche anche italiane. Enrique Iglesias con Baila Mossa nell'appuntamento Unforgettable, grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la linea di gioielli Io e Te, difficile scegliere tra le varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli, scegliete voi quelli preferiti, sono tutti bellissimi. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Diamo un occhio agli orologi. Da 6 minuti abbiamo superato le 11 del mattino.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

mattinata. Abbiamo appena salutato fresca fresca Nuccia con Riservato per due. Da qui invece fino alle 13 abbiamo la bella musica di BCS, le storie da raccontare, le notizie soprattutto con la pagina locale attorno alle 11.45, ma anche lo sport invece un'ora più tardi a mezzogiorno e 45. E poi musica, tanta bella musica, come ad esempio nei prossimi minuti una bella canzone di Vasco Rossi che ci riporta al 2014, quindi ritorniamo indietro con un Vasco dei primissimi anni 2000. La canzone si chiama Dannata Nuvole, ce l'ascoltiamo insieme qui su BCS.

0: esiste niente.
1: Vasco Rossi con Dannate Nuvole della nostra giornata, 11:22 del mattino, siamo in zona novità e allora tra le cose nuove che vi stiamo segnalando in questi giorni c'è anche un pezzo tutto da ballare firmato da una prestigiosa DJ internazionale che ormai è una delle più amate in console. Lei si chiama Peggy Gou e la canzone è Woman.
2: Out Now, in collaborazione con
3: Planet Bike.
4: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
4: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: da ballare, perché l'estate, cari amici, è anche ballo e notti in discoteca e divertimento, e questa nuova di Peggy Goo sarà sicuramente una delle canzoni che balleremo magari nelle nostre nottate nel periodo di Ferragosto, che piano piano si sta avvicinando, gratta gratta, amici, siamo a 10 giorni dal Ferragosto, quindi dal momento culminante dell'estate. Era l'appuntamento con lo spazio dedicato alla musica nuova, e noi salutiamo e ringraziamo Planet Bike, ricordandovi che se lo volete in questi giorni potete acquistare delle bici in super promo. Si tratta di bici muscolari da passeggio e mountain bike, sia da adulti che per bambini, con uno sconto del 30%. Oramai sono rimaste pochissime biciclette, approfittatene.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi

0: potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
1: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
1: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

estate e anche la stagione del gossip, i giornali, quelli specializzati si scatenano, anche perché poi sono le storie leggere che fa piacere magari leggere sotto l'ombrellone. C'è una coppia che potrebbe arrivare al grande passo proprio in queste ore. Bradley Cooper e Gigi Hadid sono stati avvistati con un bel anellone a testa e stanno in qualche modo scatenandosi le voci di matrimonio. Secondo quanto si legge sul magazine People, la coppia è stata vista passeggiare mano nella mano a Parigi e gli scatti dei fotografi hanno indugiato soprattutto su quelle che sembrano essere quasi delle fedi nuziali. I due si frequentano dal 2023 e hanno sempre mantenuto un profilo molto basso. Diciamo che il vero outing sulla coppia c'è stato solamente nel 2025, quando la Hadid ha pubblicato sui social una foto con un bacio in occasione del suo 30° compleanno. Quindi profilo basso, però tra i due sembra ci sia grande feeling e per questo si sta vociferando di un possibile matrimonio. Insomma, bella coppia, due bellissimi ragazzi, Bradley Cooper e Gigi Hadid, belli entrambi, e quindi se dovesse essere, tanti auguri insomma per loro. Adesso invece noi mettiamo due belle canzoni, abbiamo un pezzo super romantico, anzi un pezzo struggente di Zucchero che si chiama Diamante, e poi c'è una canzone del 1984 invece molto festaiola, sembra quasi un pezzo uscito da una festa della birra. Stiamo parlando degli Opus con Love is Life.

0: che abbiamo riascoltato subito dopo aver sentito anche Zucchero con Diamante. 11.44 era l'appuntamento con Simply the Best, questo passaggio insieme a Super Coffee Shop. Se volete iniziare bene la vostra giornata, noi vi diamo l'indirizzo giusto. Perché? Perché Super Coffee Shop ha un'ampia scelta di brioche anche vegane, e tra l'altro in questi giorni potete provarle con delle farciture specialissime, gusto frutta, sono qualcosa di meraviglioso, molto fresche, molto estive, quindi andate a gustare queste buonissime brioche abbinandole naturalmente ai cappuccini, ai caffè sempre straordinari di Super Coffee Shop. L'indirizzo giusto, Viale Tirreno 86C, vi aspettano a Sottomarina. Noi invece torniamo tra pochi minuti.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Di Nadia è felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
10: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
9: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
10: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
9: Prenota online su centroastoria.it.
11: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
12: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
11: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
12: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
11: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zero Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
13: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
11: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città.
14: soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
19: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Lui si chiama Yann Dior, non ha nulla a che fare con il famoso brand di moda. Cantante, canzone molto carina, La Tue ci ha portato alle notizie qui su BCS.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Notizie dalla città, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata. L'asta, gli edifici, i piazzali e le pertinenze della Coedmar in Val d'Arrio. I beni saranno venduti per rientrare dai debiti che la società ha maturato nei confronti di molti creditori, sfruttando la procedura del concordato preventivo formalizzata dal Tribunale di Venezia il 30 maggio del 2025. Il bando è stato pubblicato un paio di giorni fa e stanno già arrivando molte richieste di informazioni per partecipare all'asta che si chiuderà l'8 di ottobre. Si tratta di un'area importante, sono 37.000 metri quadrati che si trova sulla banchina F di Via Maestri del Lavoro. Era stata inserita dall'amministrazione comunale tra le location di interesse per il trasferimento del mercato ittico all'ingrosso. A occuparsi della procedura è stato nominato Mattia Callegari, nominato liquidatore giudiziario dal tribunale. Prima di procedere, ha spiegato Callegari, abbiamo fatto eseguire due perizie per avere una stima puntuale su cui partire per la base d'asta. Ancora dalla città, panificatori al fianco delle donne, no alla violenza di genere. Il sacchetto del pane per dire no alla violenza sulle donne. Si uniscono i panificatori di Chioggia che hanno deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Centro Antiviolenza Civico Donna di Chioggia e dallo sportello Maila di Cavarzere, il tutto in collaborazione con i rispettivi comuni. E per quanto riguarda l'iniziativa, per molte donne la violenza è pane quotidiano, c'è scritto proprio sul sacchetto. I panifici di Chioggia aderenti sono già 9, ma altri si possono aggiungere. L'obiettivo è far arrivare un messaggio importante proprio nel metodo e nel modo più semplice, cioè quando si va a fare la spesa e si compra il pane nei vari panifici. L'iniziativa, già sperimentata con successo in numerose città italiane, è finanziata dalla regione. Venerdì c'è la festa del villeggiante a Isola Verde, torna la festa del villeggiante promossa dal comune e dalla Fondazione della Pesca, dalle 19 lungo via delle Nazioni Unite, degustazione gratuita di prodotti ittici e orticoli locali, oltre che mercatini dell'artigianato. Appuntamento venerdì anche a Chioggia, ritorna il Candle Night, quindi l'appuntamento con gli spettacoli in centro, in Corso del Popolo e anche su Rivavena. Ci saranno una decina di artisti diversi, due concerti Candle Night, ci sarà uno spettacolo originale con protagonista un cagnolino, Ugo, e poi ci saranno anche una bellissima milonga, quindi la danza, il tango protagonista con l'accompagnamento di una musica live, questa in Piazzetta Vigo. Sarà davvero una bellissima notte con In Candle Night. Chiudiamo con l'ultima notizia, riguarda invece un orgoglio per la città. La tenente di vascello Elena Varagnolo ha assunto il comando della nave Rossetti della Marina Militare, la prima donna originaria di Chioggia a ricevere il comando di una unità navale della Marina. A congratularsi con lei anche il sindaco della città. Erano queste le notizie da Chioggia Sottomarina.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Get Into My Car, la bella musica di BCS, in questo caso con Unforgettable. Abbiamo risentito un gran bel numero uno. Che dite? Vi ha smosso qualcosa nei vostri ricordi questa canzone di Billy Ocean? Secondo me sì, parecchio. Allora, era l'appuntamento con Unforgettable, lo abbiamo fatto con Falegna Maria Padoan, Stile Design. Se avete bisogno di cambiare gli infissi di casa, fate un passaggio, andate a vedere quanto sono belli quelli di Falegna Maria Padoan, Stile Design. Ci sono anche i portoncini blindati per mettere in sicurezza la vostra casa. Tra l'altro ci sono ancora le detrazioni del 50%, approfittatene. Vi ricordo l'indirizzo, via Madonna Marina 325 a Sottomarina. Sincronizziamoci, da quasi 4 minuti è mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla Chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
7: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
8: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
8: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
11: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Una vicenda davvero curiosa, per fortuna con un lieto fine, quindi tutto bene, ciò che finisce bene. Già difficile vincere la lotteria, ma direi che questo signore la lotteria l'ha vinta due volte. È successo in Puglia, dove pensate ha vinto la lotteria da 1 milione di euro. La persona che aveva giocato però per sbaglio l'aveva buttato nella spazzatura. E la cosa strana è che dopo ampie ricerche e soprattutto dopo aver rovistato nella spazzatura praticamente della sua città di Bitonto, è riuscito a ritrovarlo, cari amici. Quindi la cosa pazzesca è che non solo ha vinto la lotteria, ma tra tanta spazzatura ha ritrovato pure il biglietto che aveva buttato, perché lui quando aveva giocato nella tabaccheria era stato controllato il biglietto, ma è uscita una scritta non pagabile. Lui pensava che la scritta non pagabile fosse che ha perso, in verità non era pagabile perché la cifra era troppo grande. Si è accorto della vittoria quando è tornato a casa e gli hanno detto che i numeri usciti erano quelli del biglietto, perché erano i numeri che giocavano di solito, erano dei numeri abituali. Allora il signore è tornato in tabaccheria, ma nel cestino oramai non c'era più nulla, era già stato svuotato, e quindi da qui la ricerca all'interno proprio della discarica. E incredibile ma vero, cari amici, fra tanta roba, ma veramente tanta roba, pensate quanta spazzatura c'è una discarica, è riuscito a ritrovarlo, quindi praticamente ha vinto due volte. Insomma, davvero un signore super fortunato. 1 milione di euro, è vero che rovistare nella spazzatura non sarà il massimo, ma per 1 milione di euro e visto il lieto fine, forse ne valeva davvero la pena. Tra poco spazio anche alle vostre canzoni preferite, se avete voglia di musica mandateci subito un messaggio WhatsApp.

0: con Seasons, siamo in zona con le liste, ci sono le vostre canzoni preferite, quindi grazie ai vostri messaggi, cari amici, noi siamo pronti per accontentarvi, lo facciamo più volte nel corso della giornata e in questo caso andiamo ad accontentare Vanessa, che è stata la più veloce, ci ha chiesto una canzone di Karol G, te la mettiamo subito qui su Radio BCS.
1: Con le listen.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Dialab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: 041 49 65 905.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
5: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
7: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: anche per l'estate 2026. Lei ha fatto già un sacco di canzoni importanti, non solo estive. Vedremo se anche con questa riuscirà a superarsi, a battere i successi, diciamo, famosi di qualche estate fa. Allora, cari amici, siamo nella zona Simply the Best, quindi facciamo un balzettino all'indietro e ci ritroviamo due canzoni degli anni 2000. Infatti la nuova sequenza è proprio dedicata alla musica del nuovo millennio. Abbiamo preparato per voi Anastasia con Not That Kind, subito invece Ed Sheeran con una delle sue prime canzoni, era il 2012, quella che si chiama Lego House.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Swift, I knew you, mi si chiama così la canzone, ci ha portato alle notizie dello sport.
1: Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News.
0: Notizie dello sport, come sempre vi raccontiamo tutto. Iniziamo dal nuoto europei. Chiara Pellicani, la tuffatrice romana, ci ha preso gusto a far cantare a squarciagola l'inno di Mameli, dominando la finale anche del trampolino da 3 metri. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026, proseguendo così un percorso netto che le fa vincere tutte e 4 le gare disputate sino a questo momento. Insomma, un traguardo quasi da far impallidire anche la Cagnotto, che per tanti anni è stata l'elite per quanto riguarda il mondo del appunto dei tuffi in Italia. Parliamo adesso invece di tennis. Sinner a Milano per un nuovo controllo, altro blitz medico a Milano per Jannik Sinner, questa volta prima della partenza per gli Stati Uniti, dove lo attendono il torneo di Cincinnati in prima e poi successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. Il numero uno del tennis mondiale, proveniente da Monte Carlo, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax, ha effettuato controlli nella clinica privata di ortopedia Fislo Clinic, specializzata nei trattamenti fisioterapeutici. Parliamo di calcio, si gioca il derby Inter Milan a Perth, partita amichevole, ma un derby insomma non è mai fino in fondo amichevole, mancano tanti giocatori reduci dalle partite delle nazionali ai campionati del mondo, ma è pur sempre Inter Milan e quindi tra pochi minuti in campo a Perth. Per quanto riguarda il mercato, intanto torniamo proprio a parlare di quella che è la situazione mercato con Lukaku pronto a lasciare il Napoli. Scoppia il caso Romelu Lukaku, l'attaccante non si presenta a Castel di Sangro per unirsi al ritiro azzurro. A differenza di ciò che si aspettava la dirigenza e anche Max Allegri, la società fa sapere di essere al corrente e di aver consentito, in accordo con il numero 9, un permesso di ulteriori 2 giorni per motivi personali, anche se l'attuale distanza tra giocatore e club appare evidente. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Ma che bel finale, amici, con Toy Soldier insieme a Martikam. Questa era l'ultima per oggi, l'appuntamento Unforgettable. Grazie anche a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con grandi brand come Comete e le ultime sorprese dell'estate, che sono davvero meravigliose. Con questo noi ci salutiamo, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS, vi lascio tra pochi minuti con We Love 90 e vi auguro naturalmente una buonissima estate.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
12: Let's go.

0: offerte con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne, pavimenti in legno e porte blindate progettate per durare nel tempo e valorizzare ogni ambiente.
4: Offriamo soluzioni su misura, materiali di alta

0: trovi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
7: 10 anni della nostra storia. We love 90.
8: L'11 febbraio 1993, dopo 16 anni e mezzo al vertice del Partito Socialista Italiano, si dimette Bettino Craxi perché è indagato all'interno dell'inchiesta Mani Pulite.
7: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Solo nostra.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We love 90.
15: Il 26 maggio 1991 la Sampdoria conquista il suo primo scudetto vincendo il campionato italiano di calcio, allenata da Bosco. Aveva in Viali e Mancini le sue punte di diamante.
14: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
2: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
8: rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Monica Laurenti fino alle 16 insieme a voi. Contenta per la musica, naturalmente, successi dell'estate e successi anche del passato, perché no? Ad esempio, tra poco arriverà Simply the Best, anni 2000, e poi insomma altre canzoni indimenticabili. Intanto c'è questa.

Bambini. Sì, prima dicevo che magari preferisco Chance, la canzone che avevamo sentito prima, a differenza di Elettra Lamborghini. Sono due canzoni completamente diverse. Vabbè, a parte questa, a parte questo, allora per

magari in tanti siete già al corrente, ma per chi non lo fosse, ieri sera è stata sfiorata, diciamo così, una tragedia nelle acque del bacino di Vigo. Guardavo le foto in questo momento, infatti, cioè la barca sta affondando, perché un'imbarcazione da diporto è andata praticamente ad impattare violentemente contro una pagliotta di legno sommerso, una bricola in pratica, una bricola non visibile a fior d'acqua. Di sera sicuramente la visibilità è scarsa, e l'urto ha aperto una falla nello scafo causando il rapido allagamento del natante, l'inizio dell'affondamento. Immediate le operazioni di soccorso che sono scattate a seguito dell'allarme. Sul posto sono giunti tempestivamente i mezzi navali della Capitaneria di Porto di Chioggia, della Guardia di Finanza. Grazie alla protezione dei militari, gli occupanti dell'imbarcazione sono stati tratti in salvo e messi in sicurezza. Non si registrano feriti, per fortuna, anche se la barca è rimasta gravemente danneggiata e parzialmente sommersa. La vicenda però ha riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e delle bricole sommerse, non rimosse, oltre ad una criticità strutturale sul fronte dei soccorsi locali. La caserma dei vigili del fuoco di Riviera Cabotto Chioggia risulta infatti attualmente sprovvista della motopompa lagunare, presidio fondamentale per le operazioni di esaurimento acqua e salvataggio natanti. Qualora fosse stato necessario un intervento tecnico con tale dotazione, le squadre avrebbero dovuto attendere il supporto dell'unità navale specializzata di Venezia, con un inevitabile e rischioso allungamento dei tempi di risposta ed intervento. Ecco, questo non va bene, perché anche i vigili del fuoco di Chioggia devono avere questa motopompa lagunare. Per fortuna comunque gli occupanti della barca sono stati tratti in salvo, insomma non si sono fatti niente, però fa un po' un certo che vedere questa barca che sta affondando. Ah, ho capito dove si trova questa bricola. Sì, infatti è una bricola che si vede, non si vede, però mi pare che fosse segnalata da un galleggiante, da un qualcosa, però fortunatamente dai, gli occupanti della barca insomma non si sono fatti nulla, e questo è importante. La barca si sistema, insomma, se si può, altrimenti soldi permettendo se ne può acquistare una nuova o usata volendo. Allora mettiamo Livia Dina, ha fatto una canzone molto bella.

0: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina. 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
11: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
13: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
12: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
13: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
12: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
14: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21, ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sottomarina, tra qualche giorno anche lo spot su Radio BCS con Kevin, il mio caro amico Kevin, Italian Newman Circus, le attrazioni di Cesare Togni, sottomarina di Chioggia, via Padre Emilio Venturini, tutte le sere 21:15, c'è lo spettacolo, poi anche il sabato, questo dal 10 agosto al 27 di agosto, ma comunque ne parleremo. Adesso c'è Simply the Best, ci sono due successi degli anni 2000 con Kevin Liddell, Turn Me On, subito dopo i miei amatissimi Coldplay con la bellissima Fix You, Coldplay che ho visto un paio di volte dal vivo, e quando sento Fix You mi viene la pelle d'oca, non solamente Fix You, devo dire tutto il concerto, tutto il concerto. Non c'è una canzone che non mi piaccia dei Coldplay, loro sono veramente grandiosi, bravissimi. E parlo di Carrozzeria Biasion, dove, attenzione, non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato in caso di incidente. Naturalmente nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Con Biasion non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, carrozzeria gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion inoltre ricorda che in caso di servizio di soccorso stradale, qualora ne avreste bisogno, è gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede. Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini 274-274. A Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla Chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.
3: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
3: Abbinali con

0: Show on.
1: Come on, come on, con Chaka Khan, con la voce di Snoop Dogg. Siamo vicinissimi alle 3 del pomeriggio in questo bellissimo e caldissimo mercoledì del 5 di agosto 2026. Radio BCS.

0: Curly 2, la trasmissione Linea Blu, dove il protagonista era Chioggia. Veramente un bellissimo servizio, e leggevo in questo momento che quasi 1,2 milioni di persone hanno guardato la TV proprio in quel momento, cioè il programma Linea Blu Porti d'Italia, andata, ripeto, in onda sabato scorso, ha catturato l'attenzione di 1.181.000 telespettatori, attestandosi su un 11,7% di share, quindi una risposta che conferma quanto il pubblico continui a cercare il racconto autentico del territorio, del mare, della comunità che lo abitano. Il giorno successivo, nella fascia mattutina di domenica 2 agosto, la replica ha offerto una seconda finestra sulla città, ampliando ulteriormente la platea di chi ha potuto scoprire o riscoprire Chioggia e il suo porto. La narrazione televisiva ha attraversato ogni tratto distintivo della città, il porto e le sue attività, la pesca, la laguna, il patrimonio storico e culturale. Il sindaco Mauro Armelao, intervenuto sui social, ha espresso soddisfazione per la visibilità ottenuta, ringraziando la produzione per aver restituito l'identità profonda della città. È stato veramente un bellissimo appuntamento, un bellissimo programma che ho guardato anch'io, veramente molto, ma molto volentieri, anche perché, insomma, Chioggia è bella, nulla da dire, è una città meravigliosa che offre tanto ed è bella, con le sue calli, il mare, la laguna, e chi più ne ha più ne metta. Va bene, detto questo, io direi che possiamo tranquillamente andare avanti, e visto che siamo vicinissimi alle 15, adesso c'è Unforgettable, quindi momento dedicato alle canzoni belle degli anni passati, con Gioielleria Ballarin, naturalmente a rotazione con Gioielleria Ballarin. E poi chi c'è? Falegnameria Padoan e Sile Design, ecco, ho avuto un attimo di amnesia. Andiamo a risentire una canzone bella di Fiorello del 1990, si chiama Spiaggia.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: soprattutto durante i giorni di festa, ma adesso ricordiamoci che siamo ad agosto, quindi le spiagge saranno sicuramente, ci sarà un bel po' di gente sicuramente. Era Fiorello con Spiagge Unforgettable con Gioielleria Ballarin. Vi aspettano tante proposte per le vostre giornate al mare, per la vostra estate 2026. Trovate collane, bracciali firmati, comete, gioielli in argento e pietre dure e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, per tutti i gusti. E poi c'è la linea Io e Te, ci sono dei gioielli con delle bellissime perle, pietre dure e cristalli. Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta 15:02, a tra poco, buon pomeriggio.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

freddo. Allora parliamo di nuoto per quanto riguarda lo sport, no? Ogni stagione ha il suo sport, magari d'inverno spesso e volentieri si vedono le gare di sci, di nuoto al coperto ovviamente, poi insomma tanti altri tipi di sport, il calcio non parla.

Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo, un po' di delusione sicuramente per lui nella 10 chilometri, però si è un po' rifatto, diciamo, ha trovato la sua riscossa nella 5 chilometri odierna e sale sul podio per la prima volta negli europei di nuoto in corsa a Parigi. Gregorio Paltrinieri conquista infatti uno splendido bronzo in volata dopo una gara disputata a ritmo sostenuto, sfruttando un grande rush finale che gli consente di bruciare il francese Valli. Oro e bis per Florian Wellbrook, già vincitore ieri, argento per Bentley. Per quanto riguarda invece il nuoto locale, notizia che magari soprattutto gli appassionati di nuoto come la sottoscritta, da buona nuotatrice, insomma, la notizia l'ho letta già un paio di giorni fa, di un bravissimo Alex, che poi insomma quando vado in piscina lo vedo, questo ragazzo altissimo, molto bravo. Lui praticamente domenica scorsa, 2 agosto, ha partecipato alla 62esima traversata dello stretto, una gara ricca di emozioni che ha visto protagonista Alex Marangon, che ha completato i 6,5 km di percorso in 52:34, ottenendo un risultato più che positivo e ritrovando il sorriso dopo una prova intensa e combattuta, mamma mia. E quindi per il terzo anno consecutivo Alex è riuscito a portare a termine questa importante sfida senza farsi intimidire. La sua stagione estiva si chiuderà domenica 9 di agosto, quindi domenica prossima, con la Coppa Byron, percorso di 8 chilometri con partenza da Porto Venere e arrivo a Lerici. Forza, in bocca al lupo, mai mollare ad Alex Marangon, che appunto è molto bravo e che domenica dovrà insomma nuotare per un bel po' per questa ennesima sfida. Andiamo avanti, mi piace molto questa I Need a Sign, che insomma, ci riporta indietro negli anni con una canzone molto bella di Robin S, ballatissima, Show Me Love, ripresa versione 2026 di I'll Be One, I Need a Sign.

0: Show Me Love. Arrivati ad Out Now, spazio dedicato alle canzoni nuove con settembre, due settimane con Planet Bike. C'è questa super offerta per tutto il mese di agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike ad adulti e bambini. Super sconto del 30%, solo poche bici disponibili. Approfittatene subito dell'offerta imperdibile, solo da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.

la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Bocchialetto, ma la cosa mi ha un po' incuriosita, sono andata a vedere, ma non si vede nulla. Ma che foto hanno messo? Si vedono le gambe, basta. E vabbè, dai, sono in vacanza. La foto intima che infiamma l'estate. Si vedono quattro gambe. Ecco, questa è la foto che infiamma l'estate. Mi sembra un po' troppo. Vabbè, lasciamo perdere. Dai, siamo vicinissimi. 1, 2, 3, la musica la scegli te. Accontenteremo Renato. Renatino. Che è un po' fiacco oggi con questo caldo. Insomma, il corpo, il fisico ne risente. C'è chi non riesce a fare nulla perché è sempre stanco, fiacco, chi ha magari il cuore che va a 2000, insomma bisogna un po' fermarsi e rilassarsi, ed è quello che sta facendo Renato oggi, che poi accontenteremo in 1, 2, 3, la musica la scegli te. C'è Simply the Best anni 90, Sandra portami al mare, mamma mia quanto l'ho suonata questa canzone, mi ricordo il 45 giri, 1999, naturalmente facevo radio e mi ricordo che c'era questo 45 giri che poi una volta nelle radio c'erano, dove si mettevano i dischi, no? I 33, i 45 giri, e quando finivi il programma li mettevi da un'altra parte, li mettevi ovviamente sul lato destro, così facevi capire al tuo collega che doveva fare il programma che il disco era già stato suonato. E questa Sandra dei 360 gradi, il 45 giri era sempre spostato perché lo suonavano tutti, quindi fai conto che ogni ora, ogni due ore era in onda. È stato veramente un grande successo, 1999. Poi sentiremo George Michael con Outside.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

non è che sia lontanissima. Va bene, allora Renato Circhia di Vasco Rossi, nato a Zocca il 7 febbraio del 52, ha 74 anni. Due parole proprio per introdurlo. Lui è praticamente tra gli artisti italiani di maggior successo, ha venduto più di 40 milioni di dischi ed è stato il primo in Italia per numero di album venduti nel quindicennio dal 2009 al 2025. Ci sarebbe tanto altro da dire di Vasco Rossi, ma tanto sappiamo già tutto di lui, quindi basta così. Vediamo un attimo, allora Renato ci richiede Alba Chiara 1979, Liberi Liberi, chiudiamo con Gli Spari Sopra del 1993. Per Renato 1, 2, 3, la musica la scegli te oggi con Vasco Rossi.

0: buon pomeriggio. Unforgettable, Simple Mind, Mandela Day.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Mandela Day, Mandela Street, questi sono i Simple Minds ed era l'Unforgettable delle 16 naturalmente con Falegname di Apaduano e Stile Design, strada Madonna Marina Sottomarina. Si parla di infissi e che infissi solo ed esclusivamente di qualità, con le porte di design in vetro alluminio e anche con le finestre, attenzione. E poi vi ricordiamo anche l'assistenza di Falegname di Apaduano, qualche serramento si è rotto, avete bisogno di sistemarlo, contattateli per un appuntamento e soprattutto per un preventivo gratuito, passate di là, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, domani non ci sentiamo, domani non ci sono, domani non ci sono, anch'io ho qualcos'altro da fare, domani ci sarà Paolo, vediamo se si ricorderà di arrivare alle 15, ma chi lo sa, chi lo sa, ci sarà lui per quanto mi riguarda, ci sentiamo venerdì pomeriggio alle 14 da parte mia, buon pomeriggio ma soprattutto buona estate, le 16:03 minuti in questo istante, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaiò, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Proprio oggi ho visto il video della canzone nuova di Sombr. Lui è molto particolare, tutti gli occhi truccati. L'hai mai visto?
1: Sì, l'ho visto, lui mi piace molto. Mi ricorda... aspetta...
0: Chi ti ricorda? Qualcuno del passato?
1: Cavaca, sì...
0: Dammi un indizio, vediamo se indovino.
1: Ah, mamma mia.
0: Mamma mia, chi è?
1: Il cantante dei Verve.
0: Oddio, non so mica come si chiama, non me lo ricordo.
1: Però hai capito il cantante dei Verve? In questo momento non mi sovviene, però ci assomiglia molto. Il modo di fare un po' così.
0: Sì. Con tutti questi capelli, magrissimo, sì, altissimo.
1: Senza una, come si può dire, una linea. Mi sembra molto anarchico come modo di fare.
0: Addirittura.
1: Sì,
0: ma io lo trovo molto elegante invece.
1: Sì,
0: molto,
1: ma
0: particolare.
1: Ha un'eleganza tutta sua.
0: Va bene, se lo dici tu.
1: Tutta sua.
0: Se lo dici tu. Buon pomeriggio, buon mercoledì. Siamo pronti per affrontare un'altra giornata insieme.
1: Tu sei pronta per affrontare.
0: Sì, beh, tu.
1: Io no.
0: Tu non sei pronto, vecchio.
1: Non sono pronto. Non me la sento.
0: Non te la senti?
1: Non me la sento.
0: Devo andare avanti io?
1: Non me la sento.
0: O mi segui?
1: Non me la sento.
0: Hai finito di dire non me la sento?
1: Non me la sento.
0: Ok, allora Cinzia Riceri e Paolo De Grandis, che non so se riuscirà a arrivare fino alle 7 perché non se la sente.
1: Non me la sento.
0: Comunque qui con voi fino alle 19. Adesso c'è anche Bresh con Da Dio. Mi devo far benedire. Sei

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eden Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.

la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: si occupa soltanto di pneumatici ma anche di tagliandi, cariche dell'aria condizionata, importantissimo in questo periodo, e i controlli completi sono in promozione, quindi andate a vedere da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Car Biasion, carrozzeria Biasion in via Venturini a Sottomarina.
1: Due canzoni invece degli anni 80, ascolteremo Terrestre and Darby ma anche Madonna.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best, 80.

0: vuoi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Allora, siamo pronti per il grande caldo che è arrivato, chiaramente lo stiamo vivendo, però domani sarà la giornata clou, perché pensate, non è mai successo su 27 città italiane, 27 con il bollino rosso fuoco.
1: Con il bollino rosso, 27 città su 27 è un numero pazzesco, anche se leggevo ci sono contrastanti futuri, perché c'è chi dice vabbè, arriverà un temporale adesso e poi per Ferragosto, ma poi è tutto a posto, si sistema, ho capito, arriveremo a Natale non con questo caldo, però sembra che mi viene da ridere, sia solo l'inizio, cioè nel senso che sarà ancora 15 giorni almeno fino a Ferragosto con queste calure.
0: No, beh, però hanno detto che poi ci saranno dei temporali, per cui un attimo di rinfrescata ci dovrebbe essere.
1: Però comunque i picchi saranno ancora alti qua, saranno ancora alti, no. Vabbè, è un'estate anomala, veramente anomala. Cioè, questa mattina ha fatto il bagno anche mia moglie.
0: Al mare? Siete andati al mare?
1: Lei è andata al mare.
0: Ah, lei.
1: Ha fatto il bagno.
0: Attenzione, perché non ci si rinfresca, perché l'acqua è caldissima, sì, 31 gradi.
1: Ma lei lo ama, lei farebbe il bagno nel brodo.
0: Ah, perché, sì? No, sì. Invece è bello quando è un po' freschetta.
1: Per lei, questa mattina, lei per dire vado a fare il bagno, vuol dire che c'è caldo.
0: Che fa caldo.
1: Sì, fa caldo. Lei accenderebbe il clima, come si chiama, l'aria calda al bagno la mattina, sai, la stufetta, lo farebbe fino a... è anche te un
0: pochino. No, allora fa caldo, perché fa caldo, è innegabile assolutamente, però io non riesco, cioè all'inizio sì, ma quando vado a dormire dico non riesco a dormire senza niente, cioè
1: senza copertina.
0: Cioè, sì. All'inizio dormo così, dopo però ho bisogno almeno del lenzuolino,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: so
1: sì,
0: però uguale, ho l'aria condizionata chiaramente,
1: anche lei è uguale, identico, voglio l'aria condizionata, c'è troppo caldo, accendi l'aria, dammi la copertina,
0: ma è diverso,
1: dammi
0: no,
1: la copertina.
0: No, dai, lenzuolino è diverso.
1: Lenzuolino, la chiamava.
0: Forse anche una coccola in un certo senso.
1: Ma no,
0: ti metti là con il lenzuolino,
1: allora
0: sennò che cosa.
1: Lenzuolino
0: non è
1: sta come per i bambini il
0: pupazzetto.
1: No, il. No. Il
0: cos'è?
1: Come si chiama? Ma
0: che ne so?
1: Non mi vengono le cose.
0: Aiuto.
1: Lo scudo. Con il lenzuolino nessuno ti può far male, nessuno può venire con la spada.
0: Ah, che ne so, una specie di protezione.
1: Una protezione,
0: no,
1: lei
0: è
1: la protezione.
0: Una coccola. Una coccolina,
1: va bene. Vedi, anche se c'è il bollino rosso, la coccolina. Quindi possiamo dire 6 agosto, bollino rosso per 27 città su 27, ma anche coccole in 27 città su 27.
0: Beh, ma non penso che gli altri dormano con il lenzuolino e la copertina.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Eccomi qua. Bella canzone dei Van Halen, bella canzone, la Z non mi è venuta bene. Bella canzone questa dei Van Halen, Jump, di qualche anno fa, 84 se non vado errato. Parliamo invece adesso dei nostri sponsor, parliamo di Gioielleria Ballarin, che vi propone dei signori colori, i colori dell'estate per le vostre giornate al mare, dei gioielli colorati, come per esempio le bellissime collane di bracciali firmati con Mete Gioielli in argento e pietre naturali, a partire da 68 euro, oppure la linea Io e Te, eleganti, semplici, pietre per esempio dure o perle e cristalli. Andate a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarin e resterete sintonizzati sicuramente sui colori dell'estate con Gioielleria Ballarin.
1: Le 17, tra poco un ospite con noi.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
16: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
15: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
16: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
15: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelle e Olli Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
17: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
18: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
18: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
18: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
18: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora, l'abbiamo detto qualche minuto fa che avremmo avuto un ospite, allora è con noi, lo presentiamo. A te la parola, Paolo.
1: Allora, con noi abbiamo Gabriele Vianelli di Musica Agenzia, Associazione Musica Chioggia. Gabriele, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, quest'ora d'estate abbiamo sempre una novità, abbiamo Suoni d'Acqua Festival, la versione 2026 di Musica in Laguna d'Arte. Cosa succede quest'anno?
2: Sono già successe un po' di cose, ma venerdì 7 succederà una bellissima cosa. Avremo l'onore di ospitare il sassofonista dei Blues Brothers, Lou Marini, quello originale del film, della band originale.
1: Quindi se vi vedete il film, lo rivedete, lui c'è nel film.
2: Lo rivedete un po' di anni fa.
1: Vabbè, è chiaro com'era col capello, evidentemente anche. E la scelta, come mai è andata su Lou Marini? Era in zona,
2: ci hanno proposto una data del tour e quindi l'abbiamo presa pensando di far piacere alle persone che sono affezionate a questo
1: lui
2: film e a questo tipo di musica.
1: Lo sento anche che dal cognome ha molta italianità dentro di sé.
2: È italo-americano, vive a New York da ormai da una vita.
1: Con John Belushi, insomma, il nome, l'italianità,
2: esatto.
1: C'era. Dan Aykroyd invece aveva poco a che fare, lui era più irlandese che altro. Cinzia?
0: Sì, ricordiamo la location.
2: Allora, il concerto sarà appunto venerdì 7 presso il monastero di Santa Caterina alle ore 21:15. C'è un piccolo biglietto d'ingresso per avere una star internazionale che è di 15 euro. Si possono effettuare le prenotazioni al mio numero di telefono che vi do: 327 332 4469. Anche con un messaggio WhatsApp potete mandare un messaggio con il nome e il numero di posti che volete.
1: Ah, quindi anche la prenotazione stando vicino, tipo aereo all'aereo.
0: Quindi fai anche da segretario. Fai tutto tu.
1: Qualsiasi cosa.
0: Gabriele.
1: Sto osservando anche i miei capelli che ogni tanto vanno. Video molto divertente. E io tu però, Gabriele, le spenderei anche sul monastero Santa Caterina, che non è da molto tempo che è ristrutturato e devo vedere che ha un successo incredibile.
2: È una bellissima location, il cuore della città, che ha una proposta quasi giornaliera di eventi. Se non ci sono eventi, c'è comunque un bar dove si può stare tranquilli e bere qualcosa, ma ci sono un sacco di presentazioni di libri, commedie, concerti,
1: perché Chioggia, oltre all'auditorio San Nicolò, Chioggia ha tanti piccoli angoli che possono andare bene per le presentazioni, per i concerti, anche Palazzo Grassi. Però devo dire che il monastero Santa Caterina, hai ragione te, lo osservavo, è diventato non tanto un angolo quanto un piccolo anfiteatro.
2: Piccolo teatro, sì. Che
1: molto carino, molto coccolo.
2: Riceve tutte le proposte delle associazioni locali che hanno bisogno di uno spazio per esprimersi.
1: Certo, e pensando che tre se non due anni fa era, non dico impensabile, ma da ristrutturare è un lavoro anche pesante, complicato.
2: È un lavorone, infatti credo che lo facciano a tranche. Intanto questa location estiva è stata sistemata in maniera abbastanza buona, insomma è molto simpatica, molto fresca, molto giovane, quindi è un posto veramente carino da frequentare.
0: Gabriele, allora l'appuntamento è per domani, ma poi ce ne sono altri appuntamenti di Suoni d'Acqua, no?
2: Ce ne sono altri.
0: Li ricordiamo magari velocemente.
2: Ce ne sarà uno il 21 di agosto, che si tratta di una commedia su Dante, l'inferno di Dante con le varie quartine, eccetera, ma tradotte in italiano corrente, però mantenendo la metrica e tutto quanto.
1: Certo.
2: Ed è una cosa un po' simpatica, un po' spiritosa, non è così seriosa come sembra dal titolo. Quindi è fatta di gag, di cose, ma sempre raccontando l'inferno di Dante.
1: E quindi il 21 di agosto magari ne riparleremo ancora. Che il pubblico che ti aspetti verrà a vedere Lou Marini e The Italian Groovers?
2: Ma io penso gli appassionati di musica, gli appassionati di blues, di jazz, appassionati di musica in generale, perché vedere un concerto dal vivo è sempre un'esperienza.
1: Avete anche dei contatti sui social? Dove
2: abbiamo dei contatti sulla nostra pagina Facebook, appunto Musica Chioggia, se volete andare a vedere. Poi abbiamo fatto un po' di pubblicità, insomma,
1: Qualcosa c'è, insomma.
2: Qualcosa c'è nel web e nei social.
1: Chioggia recepisce questi messaggi?
2: Ma solitamente sono abbastanza recepiti, sì. Anche tutta la parte di musica classica è stata molto seguita. Quindi
1: lo zoccolo duro c'è?
2: Lo zoccolo duro c'è. Beh, insomma, dopo 30 anni un piccolo zoccolino duro.
1: Ce l'abbiamo,
2: insomma.
0: Ma quanti posti ci sono più o meno a disposizione, Gabriele?
2: Quanti posti?
0: Sì, per domani sera.
1: Chiuso.
2: È un numero chiuso perché il posto non è grandissimo, però credo si possa arrivare fino a 200 posti.
1: Vabbè, vabbè, non male.
2: Però diciamo che 150 ci stanno comodi.
1: Gli applausi si sentono, sentiranno. Quindi Lu Marini sarà protagonista a Chioggia, un personaggio insomma che suo malgrado, o quantomeno forse non lo pensava nemmeno quando è stato girato, Blues Brothers ha scritto la storia.
2: Sì,
1: L'hanno fatto il film ha detto sì, vabbè, è un film, perché guardandolo bene il film non è un capolavoro, però alla fine diventa un capolavoro.
2: È stato un film iconico.
1: Diventa un capolavoro.
2: È diventato un film storico.
1: Io mi ricordo che appena uscito l'ho visto, non appena uscito, ho detto vabbè, è un filmetto. Poi pensandoci su, ho detto no, questo film qua.
2: Pensa che Adria quest'anno per il secondo o terzo anno hanno fatto il Blues Brothers Day, invitando gente che arrivava con le macchine, con la vera macchina,
1: certo.
2: Quindi qualche collezionista che l'ha presa e la fa girare tutti vestiti in abito scuro con gli occhiali alla...
1: Voi farete una cosa del genere anche per... avete pensato?
2: No, non abbiamo pensato questo, ma mi rivolgo al pubblico di Adria che segue con interesse questo movimento. Sappiate che c'è il concerto del vostro Beniamino, se volete venire siete benvenuti.
1: Anche con l'auto storica non sarebbe male. Bene, ok, grazie Gabriele, è stato un piacere averti con noi. Vi ricordo, per Suoni d'Acqua Festival Musica Laguna d'Arte 2026, Lu Marini e The Italian Groovers presso il Monastero Santa Caterina, a partire dalle ore 21, l'ingresso di 15 euro, quindi una stupidaggine. Venerdì prossimo 7 di agosto, c'è scritto 21:15, ve lo faccio vedere anche. Voi arrivate alle 20:50, va bene, un po' prima, non si sa mai. Grazie ancora Gabriele per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
3: presenta Out Now.
4: Out Now.
3: Out Now.

Morning Dew, la nuova canzone di Beyoncé. Stamattina ho fatto colazione con Beyoncé, in loop questa canzone. Ci avrò messo 15 minuti per far colazione tranquillamente, quindi l'ho sentita 4 volte di seguito, ma non mi stanco mai. Adesso la mia canzone del cuore, una delle mie canzoni del cuore. Tra l'altro, a proposito di rugiada del mattino, leggevo che altro che rugiada, stamattina in molte zone della nostra regione c'era la nebbia, addirittura la nebbia, perché c'è troppa umidità probabilmente. Comunque questa è un'altra cosa. Dedichiamoci all'appuntamento con Out Now. Abbiamo sentito Beyoncé, grazie anche a Planet Bike. Da Planet Bike per tutto il mese di agosto trovate tantissime bici, o meglio, erano tantissime a luglio, adesso sono diminuite, però tante ancora ce ne sono, con lo sconto del 30%, quindi se siete interessati vi conviene andare molto velocemente, perché stanno per terminare. 30% su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo, Sottomarina.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove...

0: qualità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Allora, Cinzia, sei mai stata ostaggio di un bambino?
1: In che senso?
0: Ah beh, insomma, le mamme sono un po' ostaggio dei bambini piccoli quando sono piccoli piccoli. Allora, invece io ti spiego che c'è una bambina di 2 anni che tiene in ostaggio un bar in provincia di... di Venezia, nella riviera del Brenta, però non ho capito bene perché il giornale non lo scriveva. Ed è questa notizia che è molto curiosa, però se ci pensi bene non puoi fare nulla. Allora, c'è un bar che è ostaggio di una bambina di 2 anni che abita sopra il bar e che getta dal balcone qualsiasi cosa abbia in mano. Ogni cosa lo getta dal balcone, e la carta, e la forchetta, e il bicchiere. Il bello che sotto ci sono, cioè, adesso hanno messo gli ombrelli, ma c'è il plateatico del bar. Beh, e la gente è terrorizzata perché cade sempre di tutto e gli cade e il barista ha rilasciato un'intervista, insomma, derrata al Gazzettino, arrabbiato, perché ha detto: noi siamo andati su a parlare con i genitori e giustamente dicono: che dobbiamo fare, la richiudiamo in casa, chiudiamo il balcone, sta bambina, che facciamo? La bambina
1: stati zitta.
0: Comunque questa qua arriva e gli hanno fatto vedere proprio che alzavano le cose. Lei ormai deve buttare
1: allora
0: tutto.
1: Innanzitutto 2 anni sicuramente è piccina, per cui non soltanto perché butta gli oggetti dal balcone, ma anche per sicurezza bisogna mettere una rete sul balcone. Mettete la rete, non vi preoccupate che non butta più niente.
0: Comunque,
1: li lancia,
0: fatto sta,
1: è più difficile però.
0: Fatto sta che il barista, noi siamo ostaggio di questa bambina, non sappiamo cosa fare, abbiamo chiamato le forze dell'ordine, sono
1: addirittura
0: andati su.
1: Sono problemi.
0: Se fa male butta un bicchiere o
1: un bicchiere, ma
0: gioco.
1: Appunto, ma i genitori dove sono a questo punto? Se una bambina di 2 anni prende un bicchiere.
0: Ti ho dato la notizia. Poi magari nell'intervista hanno aumentato un pochino. Però insomma, questa getta di tutto. Riva del Brenta, non so se è Dolo, Mira, sempre sul veneziano. L'ho letta 3 giorni fa. Questa notizia mi ha incuriosito molto. Mentre se vuoi un'altra notizia su una bambina.
1: Specializzato.
0: Sì, ma ti giuro, una dietro
1: l'altra. Oggi abbiate pazienza.
0: Preganziol, Treviso. Una bambina di 6 anni ha iniziato a raccogliere le immondizie in un giardinetto che era davanti a casa sua e da sola lo tiene pulito. Proprio anche la famiglia da prima diceva: sai, non toccare lì. Poi ha capito che la bambina voleva pulito il suo giardino dove tutti giocavano e hanno iniziato a dare una mano. Fatto sta che il governatore del Veneto ha detto, prima il sindaco, poi il governatore Stefano, ha detto: voglio incontrare questa bambina perché è l'esempio di cosa si dovrebbe fare.
1: Dai, la reclutiamo per tutte le giornate che si fanno per l'ambiente, no?
0: Certo.
1: Della raccolta di rifiuti.
0: 6 anni, dire ok, vado, voglio pulire tutto questo, vuol dire che ha un, diciamo che ha un bel avvenire, se così va.
1: Sai che stamattina mentre stendevo mi sono cadute 2 mollette? Dici che qualcuno mi può denunciare sotto?
0: Sì, attaccate c'erano le mutande tue.
1: No,
0: allora
1: le mutande ti ho detto
0: sì,
1: che non le stendo fuori, te l'ho detto 1000 volte.
0: Lo so, ma non si sa mai. Probabilmente sarei denunciata.
1: Ah, ok. Mamma mia, che paura.
0: Sì. Lo ascoltiamo adesso.
1: Adesso c'è uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, quello dedicato agli anni 2000. Sentiremo Lady Gaga e Mika.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it. Oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Solo nostra.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, una delle tante canzoni che ci ricorderà quest'estate. Ma adesso ritorniamo nella nostra città perché c'è una gran bella notizia. Pensate, per la prima volta una donna di Chioggia, Elena Varagnolo, assume il comando di una nave militare della Marina.
1: Insomma, anche il vestito da ufficiale gentiluomo,
0: sì.
1: Sarà molto difficile che lei però arrivi a casa e prenda il suo fidanzato in braccio e lo porti, fuori dalla fabbrica del pesce.
0: Oh, che bello, però mi hai ricordato questo film, incredibile,
1: ragazzi, è bellissimo,
0: che romantico.
1: Ecco, Elena sicuramente, allora, per fare questo deve aver studiato tantissimo, cioè devi aver studiato,
0: sì.
1: Ragazzi,
0: e non soltanto studiato, ma ci vuole anche una preparazione fisica non indifferente per far parte di qualsiasi corpo,
1: esatto,
0: militare.
1: E poi Cinzia, diciamola tutta, quando una donna è un comando deve essere più brava quasi di un uomo, perché le donne hanno sempre tutto difficile,
0: purtroppo
1: devono fare le cose.
0: Guarda, proprio stamattina ho scritto che vorrei essere un uomo per altre situazioni,
1: per far pipì
0: anche
1: in piedi,
0: ma
1: anche mia moglie.
0: Ho parlato l'altro giorno,
1: piscio i piedi.
0: Ne ho parlato l'altro giorno con una mia amica, Marco cane, magari
1: parla dappertutto in piedi.
0: No, perché adesso non li ho mai provati, però siamo
1: i conetti,
0: c'è qualcuno che l'ha provato?
1: Ne parliamo un'altra volta.
0: Esatto.
1: Che mi sembra che sia brutto con Elena Varagnolo.
0: Perdonami, Elena.
1: Applauso, brava Elena.
0: Brava, bellissima anche la foto che c'è sui social di lei in divisa.
1: Chissà i genitori.
0: Bello,
1: che fieri sono di Elena.
0: Sì.
1: Magari un giorno la chiameremo qua, magari verrà a raccontarci.
0: Infatti, io appena ho visto la foto ci ho pensato, Paolo.
1: Allora,
0: ho detto no, dobbiamo assolutamente intervistarla.
1: Mettiamoci in contatto con lei.
0: Sì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Eccoli qua, i Cube. Però Prince of the Motion potrei farla sentire, sì, ma Prince of the Motion potrei farla sentire quella, Prince of the Moment, era Prince of the Moment, che hanno fatto due dischi, due canzoni.
1: Questa è più famosa.
0: Questa è più bella, tutte e due sono molto belle, quindi complimenti. Parliamo invece adesso dei nostri compagni di viaggio, dei nostri sponsor, in questo caso Padoan Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi che ci sono tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni e esterni, ma anche per la vostra, il vostro portoncino blindato, e quindi godere di una detrazione del 50%. Per quanto riguarda gli infissi, mi raccomando, porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dove? Da Falegnameria Padoan e nel loro showroom in strada Madonna Marina Sottomarina.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Tu conosci Milano Wine Bar?
7: Conosci i nostri cocktail?
6: I nostri aperitivi?
7: I nostri ricchi buffet?
6: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
7: Tuffati nella Milano Experience.
6: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
7: La sera, ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
6: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
7: Viale Trieste, Sottomarina.
6: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
8: Milano Wine Bar.
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con tutti i giorni della settimana. Si chiama Ogni settimana, la nuova canzone di Edoardo Bennato. Ho dedicato il mio martedì. Posso cantare?
1: Ma vai pure, guarda, rovinaci la giornata che è già il top. Che facciamo? Perché io avrei qualche notizia da darti. Eccola qua. Vi ringrazio, ma domani. Ok, perfetto.
0: Dovevano leggere i messaggi che ci arrivano in diretta.
1: Sto leggendo. Invece, sai, Cinzia, io vorrei salutare assolutamente i ragazzi e le ragazze del rifugio APA di Chioggia, che si trova a Sant'Anna, che sono volontari, insomma, che seguono i cani. Ti ricordi il tempo fa ne parlavamo abbondantemente?
0: C'è stato anche un periodo in cui mettavamo tutte le
1: foto. Le foto del cane che vi aspetta, eccetera. E devo dire che d'estate i cani soffrono molto queste calurie, non è che al canile,
0: tutti canile
1: c'è l'aria condizionata, quindi i volontari vanno, li fanno compagnia, portano l'acqua fresca, insomma, quindi fanno un lavoro pazzesco. E quindi il top. Io penso ci sia
0: nel frattempo, nel frattempo abbiamo il nostro festeggiato. Fabio, ci sei?
1: Eccolo qua.
2: Ci sono.
0: Ma dove sei andato? Che non rispondevi al telefono?
2: Avevo il telefono in silenzioso, sto passeggiando per le vie di Avignone. Non so perché siamo in Francia.
1: Dov'eri?
2: Siamo ad Avignone adesso con la mia compagna Valentina.
1: Ah, quindi sei in Francia tu adesso?
2: Siamo in Francia. Stiamo girando un po' tutto il sud della Francia con la nostra moto.
0: Ah, con la moto, che bello.
2: Siamo in moto, siamo motociclisti.
0: Ma questo è il tuo regalo per il compleanno?
2: No, me l'ha già fatto, c'è una moto che passa, me l'ha già fatto a Chioggia.
1: Perché avete scelto Fabio Avignone?
2: Ci piaceva questo giro, una cosa già decisa a tavolino ancora da gennaio, l'abbiamo preparato come si deve. È un giro di 12.
0: Ah, l'abbiamo perso. Ci sei, Fabio?
1: Eccolo qua.
2: Ci sono, pronto?
0: Ci sentiamo a scatti. Stavi dicendo?
2: Niente, che è un giro preparato a tavolino ancora da gennaio, che ci permette di fare il tuo giro del sud della Francia, toccando Saint-Tropez, toccando le Vole del Verdon, toccando Avignone, tra l'altro, Colle dell'Agnello.
0: Bello. Quanti giorni state quindi?
2: 11-12 giorni.
0: Hai capito?
2: Ci fermiamo a Pavia.
0: Che bravi, 12
1: sono
0: giorni
1: tanti,
0: di vacanza.
1: 12 giorni sono mia.
0: Sei
1: pochi,
0: invidioso.
1: Ma no, nonostante sono ad Avignone, vi spostate in altre zone della Francia.
0: Sì, domani, tutto il giro.
2: Domani partiamo, ci avviciniamo alla Costa Azzurra, facciamo Carcassonne.
0: Bellissimo.
1: Ma non fate i castelli della Loira, eccetera?
2: No, quelli sono un po' distanti.
0: Sono lontani.
1: È un altro viaggio ancora, perché non mi rendo conto, la Francia è grande.
2: Sono un po' sopra
0: la Côte d'Azur, bellissimo. Bene, Fabio, bene. Com'è lì il tempo? Fa tanto caldo come qui?
2: Credo faccia un po' meno caldo di là, perché qua c'è un po' meno umidità. Adesso qua da Avignone è caldissimo. Sulle Gole si stava da Dio, perché eri in montagna, eri su un canyon, quindi si stava da Dio. Però dai, si sopporta, ci stiamo divertendo.
0: Sì, soprattutto quando sei in vacanza, ma che ti frega del caldo?
2: Oddio, se un po' di gradi in meno era perfetto.
0: Però.
1: Qual è la zona della Francia dove ci sono stati degli incendi di una certa importanza?
2: Mi sembra sulla... No, la Camargue, mi sembra, è quello un po' sui Paesi Baschi, insomma, quindi un po' più avanti di dove siamo noi adesso.
1: Quindi non è lontanissimo dove siete voi?
2: No, assolutamente.
0: Però adesso vi spostate, per cui...
2: Ma no, non c'è nessun rischio, assolutamente.
0: Tutto bene.
1: Lo
0: tutto
1: diciamo
0: bene.
1: Anche per chi vi ascolta da casa, insomma, i parenti.
2: No, rassicuratevi.
0: Ancora tanti auguri, Fabio, divertitevi.
2: Grazie mille.
1: Un bacio, ciao.
2: Un bacio dalla Francia, a bientôt.
0: Grazie, merci beaucoup.
1: Bonsoir, bon voyage.
0: Ciao.
2: Attacco.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
15: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
14: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
15: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
14: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
16: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Emma antidroga, devo essere sincero che questa canzone, quando ho visto il titolo, ho pensato chissà che testo avrà.
1: Invece è una canzone d'amore.
0: È una canzone d'amore con Fabri Fibra, che insomma è un po' un remida, quello che tocca diventa oro, l'ha capito bene anche appunto Emma. Nessun vincolo assicurativo o polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra vettura dal convenzionato. Nessuno invece vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Vi ricordo che Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, il civico 274. Biasion, sempre un passo avanti.
1: Ed ora parte uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, questa volta dedicato agli anni 90. Si balla sicuramente con due canzoni, tutte e due del 1998, Nina e Neja.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef. Abbina

0: L'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarino.

0: Pizzeria da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

0: Stavamo controllando le notizie.
1: Ce ne sono.
0: Sì, allora.
1: Senti un attimo, parliamo di Sant'Anna. Se ti va al via, c'è un progetto per rendere più sicuro l'incrocio sulla Romea. È un bel progettino, notizia veramente di poco fa. Infatti la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che non è in secondo piano, per la messa in sicurezza dell'incrocio di Sant'Anna con un investimento di 130.000 euro. Infatti, Cinzia, se ti interessa te lo dico, prevede questo intervento la realizzazione di un nuovo golfo di fermata per gli autobus, quindi una rientranza dalla strada, e con tanto di pensilina, un attraversamento pedonale semaforizzato a chiamata, un miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza per pedoni, utenti del trasporto pubblico e automobilisti. Quest'opera interessa uno dei punti più critici della viabilità sulla statale Romea a Sant'Anna, che è sempre così pericolosa, contribuendo a rendere più sicuri gli spostamenti tra le due parti dell'abitato di Sant'Anna. Posso dire una cosa? Il semaforo a richiesta è far passare la gente a piedi per la Romea. Sì. Credo non sia una grande idea. Io sfrutterei, pulirei il sottopasso con tante più luci, eccetera, perché insomma la Romea, passarla a piedi con le macchine che si fermano come
0: si fermano, però perché
1: è
0: quando,
1: quando
0: schiacci il pulsante dopo un po'
1: è vero, però da lontano se ti arriva l'auto, il camion, la roba, non è che sempre lo vedono, quindi io non prevedo una grande idea. Piuttosto c'è un sottopasso,
0: un semaforo, Paolo, se vedi il rosso ti fermerai, caspita.
1: È vero, però è anche vero che a Sant'Anna c'è un sottopasso, non si poteva sfruttare, non si può
0: evidentemente
1: sfruttare.
0: Magari a costi più alti
1: anche di manutenzione sul
0: poi.
1: Questo però c'è questo progetto che è andato al via sulla Romea, che
0: perché Sant'Anna e Valli sono tutte e due in situazioni sempre di grosso pericolo. Qualche tempo fa avevamo parlato di Valli, ti ricordi, che chiedevano la segnaletica, le strisce pedonali più visibili, eccetera eccetera, per cui giusto che si facciano questi interventi
1: e si facciano

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: volta che sento questa canzone ho lo stesso pensiero. Quanto mi piace, non mi ha mai stufata, mai, mai, mai.
1: Io ce l'ho con Everybody Wants to Rule the World.
0: Ti piace di più? Sì, beh, bellissima anche quella, bellissima.
1: È più allegra, questa è un po' più, ha una tonalità molto più triste.
0: Beh, no, che triste la trovi, sì.
1: Sì, sì, la trovo quasi marziale.
0: Me da carica, oh, a me da carica.
1: Hai mai provato a umettarti le dita e metterla nella corrente? Te dà una carica?
0: Simpatico.
1: Potresti provarla dopo, eh?
0: È simpatico. Tears for Fears con Shout del 1984, salutiamo Gioielli Ballarin, Stefano, Anna e Karin, sono lì per proporvi tantissimi bei gioielli coloratissimi in questa stagione. Ci sta il gioiello colorato, soprattutto quelli firmati come Te Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Trovate l'azzurro, il verde, il rosa multicolor, andate a vedere anche su Instagram Gioielli Ballarin per dare un'occhiata prima alle cose che poi troverete in negozio in Viale Padova, sotto Marina.
1: Tra qualche istante Franco e la Patti e noi invece ci sentiamo domani alle 16, tu manchi un paio di giorni.
0: Io manco un paio di giorni, giovedì e venerdì.
1: So che vai a lavorare, era ora, insomma. Sono nei campi che tuo papà ha comprato in Guinea, e vai là a lavorare, bene, molto bene.
0: Che fantasia che sto ragazzuolo.
1: Spiaggia
0: vai. No, non vado in spiaggia.
1: Bugiarda.
0: Non vado in spiaggia.
1: Se vengo a saperlo scatto le foto e le metto su internet.
0: Ma che problema c'è?
1: Così mi scoccia.
0: Non vado in spiaggia.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. 19:02.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
12: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro.
15: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ma secondo te, per non sembrare dei boomer, se uno, se noi andiamo a ballare,
1: sì,
0: per non sembrare troppo fuori luogo,
1: sì,
0: come dovremmo ballare? Cioè, come stiamo ballando adesso, che per fortuna, Dio grazie, nessuno ci vede?
1: Esatto.
0: O qualcosa un po' più movimentato,
1: un po' più molleggiato,
0: sì, perché stavamo ballando su questa canzone che, vabbè, ok,
1: sì,
0: non è una canzone da discoteca, è una canzone che sì, è bella, ma ballare, ovviamente non ballare, da ballare, non in club, diciamo, e quindi il movimento è limitato. Però anche se fosse stata una canzone un po' più
1: strong,
0: aggressiva, diciamo, sì, io non mi sarei mosso tanto più di quello che mi sto muovendo adesso.
1: A me fa un po' male il fianco.
0: Eccola, eccola.
1: Femore.
0: Bugiarda. Bugiarda. Quanto sei bugiarda. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la zia Patti e Franco fino alle 8, come al solito, qua, un giorno sì, un giorno no, quasi tutti i giorni, tre giorni a settimana. Noi ci saremo anche venerdì, anche se la signora Queen non ci sarà venerdì.
1: No. Sì, happy birthday to you.
0: Sì, ma scusami, quando compi gli anni?
2: Domani.
0: Tomorrow. Fammi capire perché sta a casa venerdì.
2: Perché? No, è il mio regalo, due giorni.
1: Il ponte del regalo.
2: Faccio il ponte del regalo,
0: il
2: esatto.
0: Regalo, scusami, cioè, se uno gli anni si compiono un giorno, il giorno dopo è già fatta, cioè è già andata, è vecchio.
1: Noi,
0: sì,
1: ad esempio, in America abbiamo tutta la birthday week, per cui da quando sei nato, cioè, sì, tutta la settimana, se sei nato, sì, ad esempio di giovedì, no?
0: Sì,
1: il tuo compleanno domani,
2: quindi
1: giovedì,
2: mi prendo anche lunedì e martedì,
1: certo,
2: infatti, dici,
1: e torni al lavoro giovedì prossimo.
2: Ah, ok, anche mercoledì, okay.
0: Ah, adesso ho capito perché gli americani non lavorano mai.
1: No vai a lavorare, però festeggi tutta la settimana, perché non puoi comunque festeggiare magari con i colleghi, con il boyfriend, con
2: ci
1: i
2: sono
1: genitori,
2: un sacco di persone con cui festeggiare.
1: Esatto.
0: Concentri tutto in una giornata.
1: Ma
0: tipo a pranzo fai un pranzo con, non so, con i colleghi,
1: no,
0: ci sta, perfetto.
1: Sì.
0: Sì. Sì, fai così.
1: Dipende.
0: Con i colleghi, la sera magari con chi ti interessa, o a metà pomeriggio un aperitivo con magari parenti, amici. Concentri tutto in un giorno, è certo. Che stai lì a perdere una settimana? Cioè, ma ti rendi conto che tu perdi una settimana?
1: Ma non è perdere.
0: Una settimana della tua vita.
1: È una gioia.
2: Caspita, festeggiare e stare con le persone.
1: Dico la verità. A me piacerebbe.
0: Io dico la verità. Onestamente, quando c'è il mio compleanno, sempre questo problema. Che se potessi saltarlo e andare
2: io
0: il giorno successivo, lo farei.
2: No,
0: non è una cosa che mi piace festeggiare.
1: Ma che scorbutico, che scorbutico.
0: No, ma non per quello. Ma se uno mi dice andiamo a cena domani, sì, ok, sì.
1: Okay.
0: Ma non che devo festeggiare il compleanno, devo avere il sorriso delle migliori occasioni. No.
1: Tu non devi avere il sorriso,
0: sì,
1: ma le persone che ti vogliono bene vogliono stare accanto a te.
0: No.
1: È giusto che.
0: Ma poi essere al centro dell'attenzione, perché quando il festeggiato, e questa è una cosa che
2: infatti
0: non mi va.
2: Un presentatore che sta davanti a centinaia di persone e dopo al compleanno no, è diverso.
0: Io, cosa
2: è
0: ti ho sempre così. Detto
2: è
0: io
2: diverso.
0: Che io sono timido.
2: Sì.
0: Timido cagata,
2: no,
0: però,
2: secondo me timido
0: sì,
2: no.
0: Sì, è così. Per cui vabbè, possiamo parlarne, abbiamo parlato per tanti anni, per cui
2: sì,
0: possiamo affrontare questo problema e parlarne per millenni. Allora,
2: la nostra... Patti, sei timida tu?
1: Come no, guarda, io parlo anche con i sassi, ma sai che io, cioè, quando vado anche in treno, io guardo le persone, vediamo con chi posso attaccabriga, attaccabottone, con quei sassi, la signora vecchietta che sta facendo all'uncinetto, cioè, che ne so, io parlo con tutti.
0: Infatti in vagone è sempre da sola.
2: Esatto.
0: Perché quando, niente,
2: quando la vedono scappano.
0: Esatto, che hanno imparato a conoscerla.
1: Più che altro adesso c'è anche il vagone dove fai silenzio per forza, e io quando mi compravano, la Rai mi comprava il biglietto vagone silenzio, io protestavo. No, io
2: perché
1: non
2: il vagone silenzio di
1: perché il vagone io devo parlare, io ho 3 ore e mezzo, io che devo fare, devo conoscere, devo parlare, devo intervistare, capito?
0: Diciamo solo questa: il controllore, quando vede che c'è la zia Pattis nel vagone, prende, va via,
1: sì,
0: non
1: vero,
0: le chiede neanche il biglietto,
1: no,
0: va via, proprio,
1: va via,
0: perché...
1: va via, se ne va, non vuole, no, che
0: esatto,
1: le attacchi il bottone,
0: esatto, le attacca un bottone che non finisce,
1: esatto,
0: più. Allora, noi possiamo cominciare,
1: sì,
0: col primo disco di oggi,
1: certo,
0: che è una canzone, no, ancora questa,
2: ancora no,
0: ma andiamo sempre le stesse, mettiamo poi giustamente
1: io
0: dopo
1: ho richiesto
0: uno...
1: una canzone nuova,
0: okay,
2: sì, e poi la mettiamo,
1: sì,
2: però adesso
0: sì,
2: decidete,
0: so,
2: voi.
0: Una canzone che non mettiamo mai, Bibi con Boompa.
2: Ma è sempre lì, non posso,
0: è lì
2: adesso,
0: non si può adesso, e allora Shanna Spyro.
2: E non è sempre la solita, sì, quella, no?
0: Allora, Fulminacci
1: sì,
0: mi piace molto.
2: Pure questa. Pure Fulminacci.
0: Allora, facciamo come vuoi tu, perché qui è il punto è sempre quello.
2: No,
0: eh,
2: invece è tutto
0: si
2: l'incontrario.
0: Fa, si fa puntualmente sempre come vuoi tu. Ecco.
2: Quanta
0: pazienza.
2: Ma quanto ne ho? Lungo te.

0: maledetto me. Ma pensa un po'.
1: Ma
0: t'ho fregato il microfono.
1: Ero pronto per entrare, non me ne ero accorto che stavo guardando una cosa che riguarda Georgina Rodriguez,
0: sì, sì,
1: che è la compagna di Ronaldo, perché non sono sposati, anche se, dire il vero, sia Zia Patti che io pensavamo fossero sposati. Invece
0: anch'io pensavo,
1: non sono sposati, non sono sposati. Lei ha 32 anni,
0: è giovane.
1: Giovane 32 mm-hmm. anni, uno
0: pensavo
1: nel
0: fosse
1: fior
0: un po' più
1: fiore.
0: Grande, sinceramente
1: anch'io pensavo fosse più adulta.
0: Sai perché? Perché
1: sì,
0: sono tanto nell'occhio comunque del pubblico,
1: sì,
0: e
1: sempre in mezzo,
0: sempre,
1: cioè, nel senso,
0: mezzo,
1: sempre presenti, sì,
0: sì,
1: così.
0: Sì, e invece comunque una ragazza giovane, sono contenta, si sono fidanzati lo scorso anno, abbiamo letto, un anno fa.
1: Sì, ufficialmente diciamo, cioè lui,
0: sì,
1: gli ha chiesto la mano, gli ha detto: Georgina, sono estremamente innamorato di te e vorrei tanto sposarti, e sembra, perché non c'è proprio la certezza, che si sposino la prossima settimana.
0: Bellissimo.
1: Vedi?
0: Beh, tanti auguri a loro.
1: Perché in America si usa, cioè io ti chiedo la mano,
0: sì,
1: oggi,
0: sì,
1: entro 12 mesi.
0: Esatto,
1: mi devo...
0: sì, sì.
1: È così?
0: Certo, sì, e mi sembra anche che sia giusto. Devi aspettare 10 anni come in Italia.
1: Certo,
0: ascolta,
1: però scusami, se nel frattempo in questi 12 mesi succede qualcosa che magari...
0: ti lasci.
1: Non è che uno si deve sposare per forza.
0: No, ma quando ti fidanzi ufficialmente,
1: sì,
0: mi sembra che sia anche un bel impegno, e uno dice: va bene, entro questi 12 mesi...
1: ti sposo.
0: Ci sposiamo.
1: Uno si preoccupa anche, voglio dire.
0: Che se deve preoccupare, Franco?
1: Hai solo un anno di tempo per prepararti psicologicamente
0: ma
1: a un
0: comunque,
1: matrimonio.
0: Queste sono persone che sono già insieme da un po',
1: sì,
0: e giustamente dice: bene, adesso cominciamo.
1: Mettiamo via i soldi per sposarci.
0: Sì, perché loro hanno bisogno di mettersi dietro.
1: Lo vedo Ronaldo che risparmia.
0: Sì, sai, mettono, mi raccomando, per i confetti che qua sarà.
1: Sui 20 milioni al mese che guadagna,
0: esatto,
1: 19 li metto via, perché non si sa mai al matrimonio suo.
0: No, devo comprare i confetti, bomboniere.
1: Sai, magari non gli bastano.
0: No, magari
1: magari deve fare casa nuova, perché tra l'altro hanno 5 figli.
0: Madonna,
1: 5
0: che bella
1: figli,
0: famiglia. Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ma tu pensi,
0: due sono
1: 5 figli
0: sui di lei. Hanno figli insieme?
1: Sì, credo un paio siano nati dalla sua pancia, diciamo.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: altri invece li ha trovati già.
0: Cioè,
1: è arrivata
0: già,
1: che c'erano
0: Georgina
1: già.
0: Georgina ha trovato,
1: sì,
0: i figliastri,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: che bella,
1: sì,
0: famiglia allargata.
1: Sì, sì,
0: comunque
1: bello,
0: noi facciamo tanti tanti auguri a questa coppia, che secondo me è fenomenale,
1: sì,
0: specialmente lui, perché per me è legend.
1: Allora,
0: legend.
1: Se ci invita al matrimonio, mi sta simpatico. Se no, mi diventa odioso, ti dico la verità.
0: Sì.
1: Scusami, ma che inviterà cani e porci, noi no.
0: E noi
1: perché
0: siamo sia cani che porci.
1: Pix e dogs.
0: Pix e dogs. E vai.
1: Allora, ci deve invitare al matrimonio. Siamo in diretta sui social.
0: Diretta.
1: Ok, salutiamo anche chi ci vede attraverso Facebook. Ricordiamo r.bcs oppure BCS Paolo e Cinzia. Così potete seguirci e anche vederci. Perché noi, mentre parliamo, non sembra, ma siamo sempre in movimento. Manco una volta che fossimo fermi.
0: No, è vero.
1: Tra l'altro, leggevo di Georgina proprio stamattina,
0: sì,
1: una notizia che riguarda la sua presenza sui social, perché uno dice: vabbè, ma è una bella donna,
0: certo,
1: figurati i complimenti che riceverà, e invece riceve un sacco di
0: haters?
1: Persone che veramente cattive, che le dicono delle
0: cose, dicono?
1: Ma soprattutto sul 90% dei commenti negativi sul suo corpo,
0: cioè
1: perché secondo
0: sul peso,
1: sì, perché secondo loro è troppo abbondante, è troppo cicciotta,
0: e secondo i canoni di
1: al sedere troppo grande.
0: No, scusate, io vorrei vedere i canoni di queste che di solito sono le femmine,
1: dici?
0: Ovvio, io non ho mai sentito di solito gli uomini non si lamentano,
1: sì,
0: non stanno a guardare se una 5, 10, anche 20 kg in più non gliene frega di niente,
1: sì,
0: ok? Ma siamo noi donne che siamo così
1: cattive proprio.
0: Cattivelle.
1: Delle
0: ma
1: serpi.
0: Io infatti andrei a vedere il profilo di queste signore e
1: per capire come sono messe.
0: Sì, ma capito?
1: Visto che criticano tanto.
0: Sì,
1: certo.
0: Succede nelle migliori famiglie che,
1: sì,
0: ti fanno questi commenti, poi vai a vedere il profilo, è successo anche a me, vai a vedere il profilo.
1: Cioè, anche a te hanno scritto sotto...
0: che so cicciona? Non che so cicciona, ma sa sta vecchia, oppure chi credi di essere, sei brutta.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Ma dai.
0: E poi vai a vedere le foto, tua signora Peppina, proprio lei, con i baffi, intanto si fa una ceretta ai baffi prima di scrivere a me che so brutta, no? Poi ognuno è bello quel che è bello, se non ti piaccio o non mi devi mica sposare.
1: Certo, e nemmeno seguire, tra l'altro.
0: E nemmeno seguire.
1: Infatti
0: si
1: io
0: scrolla,
1: quelli che commentano...
0: Si scrolla. bella.
1: Sì, in maniera negativa sui social e criticando le persone, non le capisco.
0: Secondo criticare... me sono persone veramente sole, frustrate, sì, che cercano di togliere la loro, che ne so, frustrazione e buttarla sugli altri, cioè, che
1: puoi,
0: dà un fastidio.
1: Dico, puoi criticare una mia esternazione, io faccio un'affermazione,
0: certo,
1: ok, puoi essere d'accordo o meno.
0: Assolutamente.
1: Ma criticare il mio fisico, ma che te frega? Cioè, io posso essere 20 kg come 200, qual è il problema per te?
0: Nessuno si è mai lamentato di Pavarotti, mi sembra, no?
1: Io sì, sempre, l'ho sempre detto, Lucianone.
0: Lucianone a dieta.
1: Esatto.
0: Deve andare a dieta.
1: Lucianone è bello, devi dimagliare, l'ho sempre detto a lui, l'ho sempre detto.
0: Con affetto, però glielo dicevi con affetto, giusto?
1: Ma certo. Poi dopo mi cantava le canzoni la sera per farmi dormire.
0: Ti aveva convinto che
1: c'era un certo rapporto.
0: Fat is beautiful.
1: Allora, noi ci fermiamo adesso. Sì. Pausa, tra poco torneremo di nuovo insieme. Abbiamo già preparato una canzone meravigliosa. Oh, no, madame, veramente quella lì? Bellissima. Ti stimo. A dopo.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria Chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
6: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
6: Osh Caffè.
5: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332 2 4469, sul web musicachioggia.it.

0: bello, eh? Un ritmo veramente bello, mi piace molto.
1: Sì, è un po' bossa nova, è un po' bossa nova.
0: Bossa nova, non so cosa sia, però mi ricorda un po' un qualcosa di brasiliano,
1: sì,
0: se vogliamo,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, bossa nova.
0: Ah, bossa nova è quella cosa lì, ah, sì. Non lo sapevo. Beh, adesso vedi che ho imparato. Me la segno.
1: Sono due ragazzi giovanissimi, lui si chiama Puccio e lei si chiama Cristi. Ah. E il nome della canzone è Non mi innamorerò.
0: Non mi innamorerò. Bella, questa è una cosa nuova che...
1: Fresca,
0: proprio l'altro giorno proprio uscita, e hanno chiamato subito la zia Patti e hanno detto: scusami, mi potresti usare questo pezzo in qualche tua storia su Instagram?
1: Esatto.
0: E da lì è nato un successone. Questa canzone ha già fatto 2 milioni di visualizzazioni, 10 milioni di like. Se vuoi invento qualcos'altro,
1: no,
0: tanto chi se ne frega.
1: No, però sono
0: bravi, bella,
1: sono bravi,
0: piace
1: sono
0: molto.
1: Sono giovani, quanto sono belli quando le persone sono così giovani e fresche e si buttano.
0: Giovani quanto? Tipo?
1: Avranno 20 anni.
0: 20 anni,
1: ragazzi, 20,
0: sono
1: 25,
0: veramente giovani.
1: Sì,
0: allora.
1: Sono piccolini, sì, sì. Sono l'età dei vostri figli comunque.
0: Sì. Vostri figli, uno? Figlio.
1: Vostri, figlio. Nel senso il tuo.
0: Ah,
1: della
0: di
1: regina.
0: Chi ascolta, dici?
1: No, anche di chi ascolta,
0: sì.
1: Ma i vostri, di queste due persone presenti.
0: Ah, perché ne abbiamo una testa noi,
1: sì.
0: Per cui
1: no,
0: è giusto.
1: Uno basta.
0: Giusto, una testa,
1: ecco,
0: giusto.
1: Benissimo.
0: Detto ciò.
1: Parlando dei figli, parliamo anche delle mamme.
0: Sì, parliamo delle mamme. Allora, perché ci sono vari tipi di mamma, perché
1: mamma
0: giustamente la figura materna è variegata dal punto di vista anche del carattere, del modo di comportarsi. Esistono varie tipologie di mamme che in americano hanno un nome e che in italiano ovviamente ne hanno un altro, ma diciamo dà proprio l'idea di come si comporta la mamma nei confronti del figlio. Allora, il primo tipo di mamma è la mamma elicottero.
1: Allora vi spiego che cos'è.
0: Allora, esatto,
1: mamma.
0: Visto che tu te ne intendi di queste cose qui, ok.
1: Sì, me ne intendo perché ero una mamma elicottero.
0: Tu veramente?
1: Sì, sì, infatti dice: "Oh, you're an helicopter mom, basta." Aspetta che qua giriamo la telecamera.
0: Vai.
1: Ecco.
0: Scusateci, però noi abbiamo delle cose tecniche che stiamo sistemando ogni volta che facciamo. Vabbè, non importa.
1: Va bene. Allora, l'helicopter mom, proprio come gli elicotteri, sai, quelli della polizia nei film polizieschi che circolano sopra il sospettato, no?
0: Sì.
1: E che non lo lasciano andare. Esatto, l'helicopter mom è quella mamma che da lontano segue i figli. Hai capito?
0: Sì. Angosciante, però, cioè, lo segue in continuazione.
1: Sì, ma da lontano, come l'elicottero da sopra, no?
0: Sì.
1: Differente dalla velcro mom, la mamma velcro, che invece è
0: appiccicata. Certo.
1: Quella che, no dai, andiamo, vengo anch'io a fare, devi già andare a giocare a calcio, vengo anch'io, mi siedo là, ma no,
0: ti
1: mamma,
0: porto
1: ho 17
0: io.
1: Anni, non solo ti porto io, no, mi siedo là e sto là, hai capito?
0: Che questo? Ansia, sì. Okay.
1: Sì, ecco. E poi c'è la mamma spazzaneve,
0: sì,
1: ma anche il genitore spazzaneve, di solito questi sono i papà
0: spazzaneve.
1: Cosa significa?
0: Sì.
1: Cosa significa secondo te?
0: Spazzaneve che puliscono,
1: che porta via tutto il problema.
0: Ah,
1: i
0: okay.
1: figli di solito sono i papà,
0: quindi risolvono tutti i problemi.
1: Esatto,
0: ai figli.
1: Esatto, tipo spazzaneve, non ti preoccupare bambini, penso a me.
0: E così il figlio cresce bene, no?
1: Come no?

0: Guarda, equipaggiato per la vita.
1: Esatto, sa. Esatto.
0: Per cui... E poi ci lamentiamo, ah, sta gioventù non sa un po' niente, ma vediamo, no?
1: Beh, ce ne sono, così, eh.
0: Vabbè, sì. Però io spero sempre che poi diventino sgamati e si slaccino e sgancino da questo tipo di genitore.
1: Finché, perché... ecco, finché il genitore ti risolve sempre i problemi,
0: non
1: fai fatica a crescere.
0: Esatto, è questo il problema. E l'ultimo invece è la sì. Almond Mom, ovvero la mamma mandorla, che adesso va tanto di moda tra le mamme le mammine giovani, di stare lì a controllare quello che mangiano i figli, no? Mi raccomando, che poi si diventi grassa, dopo andiamo in spiaggia, mangia due, hai fame? No, mangia due mandorle, ecco.
1: Mia madre era il contrario.
0: Ah, sì?
1: Sì, cioè? Con l'aiuto anche di alcuni parenti, mia zia... Sei magrissimo, sei scheletrico, no? Ma mangia, dagli qualche medicina a sto figlio qui, perché è veramente troppo male.
0: Le vitamine,
1: magro.
0: I miei genitori mi davano le vitamine, forse me ne hanno date troppe.
1: Le vitamine?
0: Sì. Ogni primavera
1: anche mia mamma.
0: Le vitamine, le punture mi minacciavano,
1: no.
0: Se non mangi ti faccio fare le punture dal medico.
1: Questa no. Ma la vitamina sì, io mi ricordo stato un periodo che mi dava tutte queste vitamine, una roba che vabbè.
0: Gli anni 70 erano questi, cosa lasciamo vuoi che stare. Ti dica? Lasciamo stare. Ma chiediamo prima di andare con il prossimo brano, in pubblicità.
1: Con il prossimo brano è molto bello, fa molto anni 70. Sì.
0: Allora ce l'ascoltiamo.
1: Albori della radio.
0: Chiediamo alla regina che tipo di mamma sei.
2: Ma tra queste non mi ritrovo in nessuna, non saprei sinceramente.
1: La mamma elicottero. Secondo me la mamma elicottero.
2: Che guarda da lontano.
0: Cioè lo
2: seguo sicuramente. Allora. Però vi devo dire una cosa, che questa è veramente...
1: Scusate,
2: allora...
1: adesso Cinzia ci deve dire una cosa, vai pure.
2: Perché puntualizzi?
1: No, volevo catturare l'attenzione di tutti,
2: perché uno magari
1: era distratto, non gli fregava niente. Adesso che devi dire una cosa tu, allora tutti pronti.
2: Allora, mio figlio ha la mia posizione.
1: Sì.
2: E mi segue, guarda dove vado, io non ho la sua. Questo è il momento attuale.
0: Questo
2: è il momento attuale. Siamo messi
1: anche,
2: così.
1: Anche per me funziona.
2: Perché io
1: così.
2: Sono la figlia, praticamente.
0: Ma tuo figlio ha la tua
1: posizione e io non ho la sua.
2: È giusto non avere comunque quella dei figli, quando hanno poi.
0: Perché?
2: Perché ti mettono ansia. Ti mette ansia, non è giusto andare a vedere dove vanno, eccetera, eccetera.
0: Ma secondo me vostro figlio è molto furbo, perché avendo la vostra posizione sanno che non siete attorno,
1: no,
0: non siete a casa.
2: No, è proprio una questione di... di tranquillità sua, perché
0: cosa.
2: Io sono una mamma sola e quindi mi
0: giusto.
2: Dice se ti succede qualcosa quando vado via.
0: Bellissimo.
2: Mi dice mamma se c'è qualcosa chiamami.
1: Allora è lì a posto, siamo sistemati.
0: Bellissimo.
1: Allora un giorno sono andato in vacanza e mi manda un messaggio e mi scrive dove non ha scritto cavolo, però insomma che cosa cavolo stai facendo a Londra senza di me? Questo mi ha scritto un giorno.
0: Addirittura
1: sì,
0: tuo figlio.
1: Così, mio figlio. Che non gliel'avevo detto.
0: È tutto amore, tutto amore.
1: Non gliel'avevo detto e quindi mi ha scritto sta cosa. Che da un lato mi ha fatto ridere, poi dico scusa Ciccio. E se per caso vado da qualche parte da fastidio.
2: Ed è la stessa cosa per i figli. Quindi siamo due elicotteri, io e te, Patti?
1: Sì, due elicotteri.
0: Però non disturbiamo, osserviamo da lontano.
2: Ok.
1: Bene, allora detto ciò, noi andiamo avanti e abbiamo ancora un po' di tempo. Sì, 20 minuti a trascorrere insieme, quindi ne abbiamo, fantastico. La prossima canzone è...

0: ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Noemi, con tu cosa fai questa sera nella nostra oramai serata? Anche se è bello dire d'estate serata, però c'è ancora la luce, sì, che è bellissima.
1: Bellissima.
0: Tu pensa fra
1: cosa.
0: Tre mesi che dopo.
1: Ma che no, è già tra un mese che comincerà.
0: No, veramente no. Sì, fine agosto, no, no. Cioè, alle 8 è ancora giorno, yes, cioè c'è ancora la luce.
1: Speriamo.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, parliamo un pochino di Elton John. Elton, sì, John, che insomma uno dei cantanti più famosi della storia della musica, You're Right, e lui ha festeggiato proprio l'altro giorno 36 anni, non di vita, non di musica,
1: no,
0: ma di sobrietà.
1: Cioè non beve più?
0: Esatto, sono 36 anni che è sobrio.
1: Bravo.
0: Per cui non beve più.
1: Non lo sapevo che era un alcolista, non lo sapevo.
0: Lo era, ma lo era. Credo fosse anche dipendente da droghe,
1: ecco,
0: sì, eccetera.
1: Bene.
0: Poi a un certo punto però ha deciso di finirla e
1: bravo,
0: nel 1990 ha detto basta, fine luglio, primi di agosto.
1: Bravissimo.
0: È stato bravo perché uno che sono, è brutto dire alcolizzato, ma è un dato di fatto, l'ha detto anche lui, riuscire a bloccarsi e a non bere più non è facile.
1: È vero. Facile. E comunque lui ha quasi 80 anni, per cui.
0: Quanti anni ha?
1: 79.
0: 79.
1: Per cui se li porta benissimo, mi sembra, sì, quel, sì, suo compagno.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: comunque lui è eccezionale. Secondo me è un artista stupendo.
0: Sì, sì.
1: Che canzone ti piaceva quando.
0: Di cantare, di ascoltare sua,
1: di ascoltare,
0: dici?
1: Sì.
0: Ce ne sono tante che mi piacciono. A te quale piace?
1: Daniel.
0: Daniel,
1: sì,
0: ok.
1: Era molto dolce, era molto.
0: Era molto.
1: Che poi
0: dolce.
1: Non ho mai capito chi era sto Daniel, se era un suo fidanzato.
0: Ma credo che fosse un suo amico,
1: un
0: sì.
1: Amichetto,
0: sì,
1: ok,
0: sì.
1: Vabbè.
0: Che tra l'altro lui, leggevo la sua biografia qualche tempo fa, e aveva cominciato a cantare ma si vergognava tantissimo. Il fatto che lui mettesse tutto, era molto eccentrico, adesso
1: certo,
0: si è un po' calmato,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Ma questi occhiali strani, queste,
1: sì,
0: cose qui,
1: sì,
0: gli servivano per darsi forza. Perché lui
1: una mascherata.
0: Sì, una mascherata, è vero, una mascherata,
1: vero,
0: perché lui aveva questo problema a cantare in pubblico e
1: ma
0: nonostante questo è diventato un'icona,
1: sì,
0: della musica. Pensa come sono le cose. Vedi che dopo dici che dopo io magari che te le dicevo prima, calla, vedi?
1: È calla, è calla.
0: Allora, abbiamo una canzone bella,
1: sì,
0: di Elton John da ascoltare. A te piacerebbe Daniel?
1: Sì,
0: qualcosa,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: più allegro, magari, che non,
1: ma
0: sia.
1: Vedi,
0: perché noi possiamo dare.
1: Candle in the Wind è molto triste perché,
0: sì,
1: mi ricorda appunto il funerale della,
0: sì, di Lady Diana.
1: Sì, la principessa.
0: Certo, sì, è vero.
1: Che meraviglia, però, quella canzone.
0: Allora, beh, Sorry Seems to Be the Hardest World era bella.
1: Anche Blue Eyes è bella.
0: Blue
1: molto
0: Eyes.
1: Molto romantica.
0: Sì. Oppure ci facciamo una bella ballata e ascoltiamo Rocket Man.
1: Va bene.
0: No,
1: vai.
0: No, no, no, no, ah, dico così per, ah, dire.
1: Eccola,
0: l'ha già preparata,
1: perfetto,
0: neanche il tempo di finire. Perché mi piaceva Are You Ready? Are you ready for love? Yes, are you ready? Quella lì. No, dai, lascia Rocket Man, lascia Rocket Man. Allora, per diciamo festeggiare i 36 anni di
1: sobrietà
0: di Elton John, ascoltiamo una canzone, una delle prime, legata a uno dei suoi primi travestimenti. Perché se hai visto il film, cioè proprio lui si vede che. Non l'hai visto il film?
1: No, non l'ho visto il film.
0: C'è il film che la sua storia è uscito tanti anni fa.
1: Ecco.
0: Si vede proprio una delle prime canzoni che lui canta, che è grandissimo successo, e quando andava sul palco metteva tutti sti occhialoni grandi,
1: certo,
0: queste,
1: certo,
0: cose così. Ascoltiamo Rocket Man.

0: quando si sbaglia bisogna ammetterlo.
1: Ecco, bravo.
0: Perché cioè... è giusto, ho sbagliato. Io intendevo Crocodile Rock e invece era, questo era Rocket Man.
1: Sì, un po' triste. No, mettiamo una canzone allegra, ma detto così mi disse.
0: Ho sbagliato.
1: Vabbè, però bellissima, dai.
0: Mia massima colpa.
1: Ho sbagliato. Bellissima.
0: No, bella, sì, sì, questo non vuol dire che non sia bella.
1: Rocket Man non ritorna più dallo spazio, capito? Sta dicendo a sua moglie: amore, ti ho amato tanto, adios.
0: Grazie di tutto, è stato
1: grazie
0: bello.
1: Grazie di tutto. Ecco.
0: Vabbè, è stato un errore, scusate.
1: No, nel senso... allora con Elton John non sbagli mai, secondo
0: sì,
1: me.
0: Ok, però siccome ho fatto una prefazione, gli occhialoni, cose sì. divertenti, eccetera, poi è partita Rocket Man, che capisci che
1: vabbè,
0: non
1: dai.
0: È stato bellissimo. Vabbè, dai, non importa, non importa. Allora, detto ciò, noi abbiamo quasi finito sì. le nostre oretta insieme. Non so se hai visto la notizia che è proprio una cosa di stamattina, o anzi no, dell'altro giorno. Negli Stati Uniti, nel New Jersey, hanno messo un signore della polizia di
1: tipo agente,
0: una polizia locale, come veniva la parola, polizia locale, vestito da albero.
1: Ma pensa te, l'ho visto su Instagram, l'ho visto. Infatti, ma io dico, è messo proprio sul ciglio della strada, tra l'altro non una tangenziale, un'autostrada, ma proprio in una strada
0: Washington
1: così.
0: Street, eh?
1: Sì, come fosse la nostra strada Madonna Marina, diciamo.
0: Sì, la Romea forse, come traffico.
1: Come traffico,
0: sì. Sì, era molto trafficata, sì.
1: Okay. Mi sembrava una avenue molto ampia, ma non...
0: Sul lungomare, mettiamola così, lungomare. Ecco, è come se il capo della polizia locale qui di Chioggia decidesse di mettere uno dei suoi agenti...
1: Facciamo una challenge. Allora, capo della polizia locale di Chioggia Sottomarina, mettiamo un agente vestito da siepe.
0: Albero.
1: Perché era vicino a un albero, per lui era tipo una siepe.
0: Questo era nascosto, ma l'intento non era quello di fare cassetta con chi superava il limite di velocità.
1: Ah no? E che
0: no.
1: cos'era?
0: L'intento era quello di beccare le persone che stavano al volante col cellulare.
1: Ah.
0: In poche ore hanno fatto una valanga di multe, ma una cosa incredibile.
1: Okay.
0: Tantissime, perché addirittura la stragrande maggioranza delle persone che passavano vicino a questo albero umano, diciamo così, avevano il cellulare in mano mentre guidavano.
1: Allora io non voglio far polemica, ma spiegami una cosa. Io avevo una macchina, una smart old generation, per cui senza il display, ok? Ovvio è che se io devo guardare Waze, per cui devo cercare di vedere dove vado, c'ho il telefono in mano. Che differenza c'è? Cioè,
0: però adesso io, per esempio faccio un esempio.
1: Cioè, io devo vedere la strada dove devo andare, per cui cosa faccio? Mi becco una multa. Spiegami.
0: Però
1: come
0: puoi
1: funziona?
0: Mettere il telefono lì e
1: lì
0: te lo guardi, lì vicino al volante.
1: Sì, e poi con figurati, io guido come faccio tutte le curve, mi va a destra e a sinistra.
0: E poi se devi guardare Waze o Google Maps, non è necessario guardarlo in continuazione.
1: Io
0: il cellulare,
1: sì, che sono branata. Io addirittura ho anche che mi parla, gira a destra, gira a sinistra. Per forza, che se non mi parla, ciao.
0: Ma su una strada tipo il lungomano, questa Washington Street era una strada tutta dritta.
1: Sì, è vero.
0: Ecco, non è giustificato guardare il cellulare per la mappa.
1: È vero. Perché è molto pericoloso. Poi, specialmente qui noi a Chioggia Sottomarina, che abbiamo tante biciclette, tante persone che attraversano la strada, magari si buttano e giustamente sono sulle strisce, però bisogna sempre stare attenti. Mi raccomando, questo è servizio pubblico.
0: Però l'idea è che può essere che la importino anche in Italia. Per cui potrebbe essere che magari voi potreste anche scambiare un albero, di dire c'è un albero, non ci sono neanche non ci sono autovelo, cosa invece ti è, perché invece al posto dell'albero c'è un poliziotto della locale o un carabiniere, lo so, che vi controlla e guarda se voi avete il cellulare in mano. Tra l'altro leggevo che a Londra l'hanno messa anche a Londra questa cosa qui e non usavano un agente travestito, ma lo facevano con l'intelligenza artificiale. C'era una specie di telecamera che era gestita dalla sede della polizia
1: locale,
0: londinese, e ti controllano, non controllavano, controllano, perché è già un bel po' che lo fanno a Londra, controllano le persone che hanno il cellulare in mano.
1: Ma pensa te, va bene, è una cosa buona e giusta, dai.
0: Per il momento in Italia tutto bene, tranquilli, per il momento non lo fa ancora nessuno.
1: Vabbè, non lo sappiamo, magari adesso abbiamo dato l'idea a qualche comandante della polizia locale.
0: Vediamo
1: chi voglio punire, Mario, sei tu che ti devi travestire, mo, eh? Agente Mario o agente Luigi, eh? Come
0: diciamoci,
1: Super Mario.
0: No, dicevo, diciamoci la verità, poi alla fine gira gira lo usiamo tutti, non è giusto, no? Non è corretto,
1: io guarda,
0: anzi,
1: cerco
0: è
1: di
0: pericoloso,
1: essere brava, io lo però... uso solo per non perdermi con il Waze, ma se no cerco di portare attenzione, perché è un attimo, siccome
0: sì,
1: io
0: degli vero.
1: Incidenti ne ho fatti in America, ma è stato colpa mia ancora prima dei cellulari,
0: infatti non è mai colpa delle donne.
1: No, no, a me sono venuti un camion mi è venuto addosso,
0: sì.
1: Sì, in autostrada, dove purtroppo non avevo via di uscita, si è fermato, sai quando
0: si è fermato sono... addosso a te?
1: Si è, sì. Si è fermato addosso.
0: Ti ha fatto male? Sì.
1: Sì, mi ha fatto molto male, però sono fortunata ad essere viva, eccomi.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Sì.
0: Terribile.
1: Ero molto giovane e stavo andando a lavorare, poi questo, sai, nella freeway davanti forse a mezzo chilometro c'è stato un incidente molto grave, mm-hmm. per cui ha fermato
0: tutto. Tutti hanno
1: colpo.
0: Frenato, sì.
1: Tutti hanno frenato dietro questo camion che ci aveva.
0: Questo dormiva, sì.
1: No, non riuscì, perché quando sono così pesanti
0: era troppo veloce, non riuscivo.
1: Non riesce,
0: sì,
1: io ho visto di fianco a me una signora con un bambino dietro e ho girato le ruote dall'altra parte verso il muro, per cui avevo una Volvo 760, ti parlo degli anni,
0: sì.
1: 90, e nuova, aveva neanche 6 mesi, completamente distrutta, ma mi ha salvato la vita le Volvo di una volta.
0: Oh.
1: Adesso non sono più così, ma quelle di una volta.
0: Scusami, ho il signor Volvo in linea. Un attimo,
1: signor che... Volvo, mi dispiace, appunto, una volta erano proprio veramente dei carri armati.
0: Super resistenti.
1: Sì.
0: Super resistenti. Va bene, noi abbiamo finito,
1: sì.
0: la nostra rete insieme. Noi ci ritroveremo venerdì adesso, per cui anche se la Queen non ci sarà perché ha la doppia pausa.
1: Certo. Sì. La settimana del compleanno.
2: Sì, devo festeggiare io.
0: Due giorni a casa per il compleanno.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, vi do il numero della Queen perché domani mattina dovete fare gli auguri.
1: Sì,
0: questo è il numero. 333-1122-5566. Voi mandate il numero alla Queen.
1: 78.
0: Saluti. Non so neanche che numero
2: sa
0: ho detto.
2: Contare, sa contare.
1: So benissimo.
0: Bene, grazie Patti.
1: Buona serata a tutti e buona cena a tutti.
0: Non ti auguriamo il
2: No, non si fa.
1: Lunedì ti rompiamo le scatole.
2: No, aspettiamo mezzanotte.
1: Sì, o ti rompiamo
2: siamo
1: le
2: fino
1: scatole
2: a mezzanotte
1: domani.
2: Insieme?
1: Sì, certo.
0: Sì. Scusa perché non ho sentito bene. Ciao a tutti,
2: ciao,
0: buona serata.
2: Ciao, ciao.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Sì!
3: Well, I found a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice,
4: dove sogni diventano realtà.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0441 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
12: guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
14: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
15: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
14: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
16: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: Cacciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
10: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
9: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
10: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
9: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Only Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
11: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21, ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrati.

0: beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Paradise.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.